D'ingiondar, da Luisa Famos. D'ingiondar c'eo vegn, ingio c'eo giarà, cim sa da dir. C'eo sun stat, c'eo sarà, cim sa da dir. Portam vent sün tiala, büttam flüm alla riva.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa damaun? Cunzont en la sorsel vai da dons cura che venz han fatg capriolas l'emna passada. Ir saira Nuritz is procura per interruptions del currente nils centuns Berna a Genevra. E Laura hot vegni anchin zig plichaut, magari zu penten nivels il Sulei. Jelle sis, mes nome Alexi Beselja, bien dien semen. Il vende di passai da implirs lius en il grigiun malauras intensives. Vens ferms an trantrauter procura per plantas scupicciadas ed impediments de trafic. Plinevant ai tras les malauras erad aplirs dons vid edificis. Tras il vent sein singulas tievlas u per partentirs techs sculats de vent, quai consont en leser selva. Sin demonde de dertier a Mark Handleri, il direttur de l'assicuranza de edificis del Grischun GVG, facin in prime bilancia del stons.
2: Wir haben allein in der Selva rund 65 Fälle gemolden bekommen. Das ist also bis am Montagmittag. Wir haben aber auch in anderen Gebieten vom Kanton Fälle gehabt, also sagen wir von Sursees, Rezüns. Dort umeinander hat es weitere rund 30 bis 40 Fälle gegeben.
1: Erdel Puschla feiert da in Chines Annunzies. Là ei pliev die Ferme procura per Chalers inundats. Il Dumba d'Annunzies de Donz, ventenor Mark Handleri, probabel anche s'augmentals proximis dies. Ferm Surizis an le Chacro d'Aore ier saira la forza elettrica in pliras regiuns de la Svizzera. En il Centum Berna en milis de Chiesade stades pertuchiades, scol interprese BKW communicesce. Avant mesenot ja la grande part puspe gi forza elettrica. En il Centum Genevra, all'interruption della forza elettrica, tuchiare dont 14.000 Chiesades. Suente va 2 ure sein ils problem stats Schliaz, ein nom del provedide d'elektricitat Genevrin. En pli an ils pumpiers del Centum Genevra, gide se facenta cun chalers inundats e vies blockades. Os en l'exterior. En il Stadis Unitz an 25 Stadis Federativs Burtein semen plant, conta la regenza de Trump. I va per ils novs dazes in produkts der adon 60 paiais, tanto quels era la Svizzera e l'Union Europeica. Tot il Stadis Federativs che portan plant vegna manats dalla Partida Democratica. Avant veven ja interpreses pli pitschnes in altras sumeians plants. Ja plibau dai da resistenza conte dazis introduzits del president amerikan Donald Trump. Ils costs porten le finale in Stadis Unitz setz e bec regenzas estras sco Trump pretendia vegn argumenta. Il Stadis Intermediaturs, il Qatar, l'Egypta e la Turchia condemnation ferma main les ultimes attacchi sort l'aria che l'Israel ha fatto in la strivla de Gaza. Les attacchias in infrastruttura civile ed instituzions de sanedat periclitescien la via alla deescalazion e contrafeccien al drec international ai nomen in a declaration cuminaivla. Tra les attacchias ai dat noritz palestinais plicche ventium frendes. L'armada israeliana discura d'attacchias exactes in comandanz della gruppazion radicale islamica Hamas. Plicche cinchemnes ventrils dus terra trembels dese struse in la Venezuela, cresce il domba delle sunfrendes Angadina. Il presidente dell'Assemblea Nazionale ha annunziato passas 6.100 unfrendes. In a cifra ufficiale delle persone sparides na dati bec. Per la region tuciade il Plific, la Guaira, indicescen les autoritats redont 1.400 persone sparides. Vinevant vivono bunomain 24.000 persone scamperse il sottecchio in la Venezuela e in alogis d'urgenza. Ed anche una novità del sport, palapè, Vladimir Petkovic ne bec pli trenata dell'equipa nazionale dell'Algeria. La Federazione de Palapè Algeriana ha annunciato ieri sera la separazione in enclagiancia dell'anteriore trenata della nazionale svizzera. Petkovic ha trenato gli algerians da Pil Mars 2024. Tra il campionato mondiale, questa stat all'Algeria perse nel 16 finale contro la Svizzera. Ed in 15 mesi avanti, l'equipa crudadore nel quarto finale della Coppa Africa contro la Nigeria.
3: La meteo.
1: Il suon del prossimo di Cumbler Sulei. Il sentimento di Aienchins Nivel sur il Skolms. In un lauto uradio, bei Nurizzi posso andare. Con il lef voin venio a Zacquira fino a 36 gradi, in la sure sottelva fino a 33 gradi ed in l'engiadina tra 25 e 31 gradi. Domani si sven sulle jif con fino a 32 gradi a quira den tanti zig Mainchaut. E nel decorso di suonden singulas pluides ed urizis.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz unter der Sies, der G4, der meint durch, dann am jetzt der quarte unter der Kaliris der Questa Stazia, son Georgina Janki, in der Mönz und in der Notch, tropica, es in Millimeter sur Mar, Konzert war für Jean Perga und Zeit, so zum Reihen und das Dreis, kul Barometer, sie mir lautet, muss aber 20 Grad. Bien, forse eri minha baul per vasi propi andrec, aber definitiv in a noche tropica es ist auch a quira nu a chei actual 24 grads. Flotsch, vus veis tutin, zu cu, zu co, am flau na sien, zu co, am proenza e da dominia tras quei margis. A musicalmen dat in a balada italiana lanceta, definitiv bugrat si cei che gida a frescientà. Buongiorno! Buongiorno!

0: Maianin, hoi in quart vergau la sisa de oz dat iadina puspei per vossas ureglias.
1: Sole, mare e gelato.
0: Agnes, trio, che scuvieren qual leuc facetta durant nossa estata italiana d'Anton Bandunau Roma per i Elpinunc el sit ad arrivai in quei mercau che va la scoleuc origin della pizza classica.
2: Si ha un dir che ci ha sognato da quella stazione, sono la prima impressione da questa città, da Napoli, la viva, i desdadati. Non ti attrae c'è Napoli, ma plage.
3: Qui si parla un po' così in un altro continente. Quella si ha sina stretta, io guardo solo ora un po' pover. C'è da dire, ma in mezzo, mi sentivo subito ben qua. Ed è proprio la lingua che ci altro sbada ferma.
0: Quelle sono le prime impressioni di Marco Spetendi e Stefan Dobler ad apropos la pizza napoletana. Da lezza venendo a seguire è un dudia vese cui va per la culinarica. Fabia, che dove fa per giù chi giunta di scuola con un pizzaiolo? Busur de pizza, ma ben, volevo sapere un po' scotticcano quels napolitanos.
4: La erba d'oro c'è quel conflitto nord-sud dell'Italia.
3: E lei dice clarinette, è non è italiano.
4: È napoletano. Cioè, dall'Italia di scorriva il De Celts. Proprio c'è quella identità napoletana, sabba da ora.
0: Ecco, in scegli delle prime impressioni, con il trio vuol profitare a nez quella energia plein vita, magari è caotica, da Napoli per essere part nus, da c'è storie s'entupate, risposte dati su enter la set in diretta del bel paese. Musicalmente restenze in momento a Napoli. Non è bene qual vus marcante da successo in uscita che uscita si Edoardo Benato e in aber e Pino Daniele, che ha con sia declarazione d'amour di un 1977 al mercato da Napoli. Napoli è che de conta d'Anton Equitaus problemi della metropola.

RTL prende cun vus in l'Italia.

0: Ai Margis, cu quella musica ha dislocau la parte della sera sil da meun, cui drova negin sa fasi frisura e tutina del dress coat, camisa da noc niemo caucia zoten tonja de cevunda, quarta vonlas sisa masa.
1: C'è taidla la scena.

0: Ah, flotschala Naomi Laren e pinada per in estat de Caliras. Nus essen schon miez vieden schon nella quarta unde de Caliras. Dots vignau un stel picaul ca ira per quals details in tec pitardi elas sisamasa. La bona previsione de l'aura il più importante de quella de meun, Alexi Baselgia.
1: Il venerdì passato ha ampliato le cose nel grigion malauras intensive. Le bleras annunzie de dons sono venute dalla Surselva, come Mark Handleri, il direttore della sicurezza di edifici del grigion GVG, ha detto in domanda da RTR. Il dombe d'annunzie de dons viene probabilmente anche aumentato nei prossimi giorni, a Handleri maneggia. Ferm Surizis an la Chacuda ora ir saira la forza elettrica in pliras regiuns del Chantuns, Berna e Genevra. Milis de chiesades en stades pertutiades. In plian ils pumpiers del Chantun Genevra gide se facenta con chalers inundats e vies blockades. Vladimir Petkovic ne bec plitrenada dell'equipa nazionale de ballapè dell'Algeria. Il si tratta di una separazione in Enclegiancia a nome della Federazione Algeriana. Petkovic ha trenato gli algerians da il mars 2024. Tra il campionato mondiale, questa stat, l'Algeria perse nel 16° finale contro la Svizzera.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch
0: Ulteriori giri di Calira stepira sur la Surselva aia vom esgi un pau nibels suenter mesgi se forman lu specialmente sur l'engedina bassa nibels che portan lue bene qual uradi e durezzi neo delle temperature dat la Calira e un in zacca toccan 37 gradi o sequera 34 in Surselva ad en engedina bassa toccan 30 gradi.
2: RTL
4: Mes Radio Mia Lingua.
0: Es habe schon ein paar kurz an der Sisemese, das Arver, den Proa der Schell auf die Gäber, ja, Kretschke, Schäbege, Lidi, Juber, Nuot, Punkto, Vent, Ossene, Mön, Swinter, in der Notch, Tropika.

0: Il cantautore da Roma con il nome sco poesia Tommaso Paradiso che ha il reminent studiato filosofia da si è fatto un nuovo surstà che l'ha grat udito col titolo Agitare Coca-Cola abbo proprio di fa si c'è con scurlaina Coca-Cola e una metafora scienzei si innamoraus proprio toccanzie de vostre orecchie proprio sentiments brutali intensivs scoina Coca-Cola scurlada su tension a conserva dati in explosion kins sabu controlla da scia de conta Tommaso Paradiso sentiments d'amour propri fitch profunds. Antonio Sivigno Vegna avon la Satanus restein grade un in mumenet en sia patria Roma.
1: RTL Impuls.
0: Visitar Roma in pergisco turist ni propi viver in temps pileunc a Roma. A Silvana Candreia fac alai esser part d'un qual situazion dil mincegi e la hectica della metropola.
2: Roma, il marcau perpetten, historic sconeginauter, da daul e ciuff, caos da traffic, pizza, pasta e caffè, tantes persunas e perciun jamnas sun jeu ina da delas. Boca turista, mo bein, habitonta. Jo fecel num nademein miu practicum final alla scuola svizzera di Roma. Igliei ina dumeun da chanè pluviusa. Ed jeu sun il grat a piedi sin via en scuola. L'emprema sfida? Il traffic. Traversar las vias para boca da suandà ina certa regla, auter che quella ch'ins ignoresce las reglas ufficiales scovera italiana. Con quella sa vida se sprovel jeu en quella nova disciplina e fecel il medem scuels talians. Jeu traversesch la via nua che para da d'essere ok e vegnel prompt faccia alerta cun il tibà din auto. Also se decidel da di tir la proxima ampla sur via ora per da vert. Scuola buna svizzera che jeu sundel. Mo cheu specie già la proxima sfida. Sche l'ampla mida finalmente in vert ed in se metta in moviment su enter il emprem shock che jei ossa tutti in a propi veniu vert a il semaforo già orange. Ja curl sulla stremma da zebra e venia pushpay confrontada col tibà din auto.

0: dalla damau alla saira.
1: Ad Antonio Svigno, dies della Sat, l'Italia per nus. Grischuns che vein surtut la stat, stedi, destinazione mare, il dolce fa niente, il mia bella spiaggia, il aperitivo, semplicemente esser in quella terra non c'è il sentimento che temps gioca absolut, nigina rolla tut piano, piano. Nus gudin il mun, lur ospitalità cordiala, perché vai culs talian sets, ni meia diec con lur terra. Co vai Italia? Una de nostras domandas durante nias viadi con microfons a camera tras Genova, Bologna, Roma, las respostas lunch na venda, bel paese, tutto bene.
2: Ma l'Italia, adesso viviamo in un mondo un po' così così, sempre più povero.
3: Non troppo bene, secondo me. E questo da nord a sud.
4: Malino, economico, sociale, non la vedo molto bene.
1: Evo mien plirs graus bubein cu l'Italia a quen venda nord, sit, vest, ost. Din autor italian cumpareia sia terra un pau cu l'Europa agi?
5: Beh, l'Italia sta un po' come sta l'Europa, con una crisi di prospettiva. Un paese invecchiato, un po' egoista e poco solidale. Il paese è in un momento critico.
1: Oi, oi, oi, ha. Tut autor ca dolce vita a bella Italia. Le nu sapere tutina è un udì de italians e italianras. C'hai plai lu propi vida lur Italia?
6: Il mare. Da uomo siciliano ti rispondo il mare.
7: Cibo, clima, l'arte sicuramente, l'architettura.
8: Il cibo, i luoghi, la gente, tutto.
1: Mm-hmm. Quai in chat de pli domandas e rispostas de italians e italianas en flais sin nostra pagina web. Quai cibo ja vaus terciau con tonta italianità cao sin RTR, sin tot nos canal, sa che oggi facin pulit progresso en meu italianos. Quai cibo vai e domandau il collega de novitats Alexi Basel, di c'è pomai ei cibo, ha? Ei nu stumera su enter, ha? Tot il damie, all'ugeito, pizza, pasta, a tot quai cibo, vessen se un preu quai ozzan de meun, da pli estate italiana lu, puspei suenter la sez.
0: Al puls dell'Italia.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Consont en la Surcel vai da dons cure che venzan fatg capriolas l'emna passada. Ier saira Nurizis procura per interruptions del current in ils chantuns Berna a Genevra e Laura o zvegni ankenzig plichaut magari zu penten nivels il Sulei. Iela set mes nome Alexi Baselgia, bien dien semen. Il vende di passà aida ein plirs lieus en il grigiun ma lauras intensives. Vents ferms antrant rauto procurà per plantas cupitiades ed impediments de trafic. Plinevant ai tras les malauras era da plirs dons vid edificis. Tras il vent saens singules tievlas super part en tirs techs sculats de vent, quae consont en la surselva. Sin domanda de dertier a Marc Handleri, il director de la sicuranza d'edificis del Grischun GVG, facin en prime bilancia dels dons.
2: Wir haben allein in der Surselva rund 65 Fälle gemolden bekommen. Das ist also bis am Montagmittag. Wir haben aber auch in anderen Gebieten vom Kanton Fälle gehabt. Also sagen wir von Sursees, Rezüns. Dort umeinander hat es weitere rund 30 bis 40 Fälle gegeben.
1: Erdel Puschla feiert ein Chines Annunzies. Là haben die Pflegefirma procurat per Chalers inundats. Il domba d'annunzies de dons vint en oma Candleri probabel anca s'augmenta ils proxims dies. Ferm Surizis an la Chacrodaur ier saira la forza elettrica en pliras regiuns de la Svizra. En il Chantun Berna en milis de chiesade stades pertutiades sco l'interpresa BKW communicescia. Avant mesanotte alla grande part puspe di forza elettrica. En il Chantun Genevra, all'interruption della forza elettrica, tu chiara dont 14 mili chiesades. Suente va 2 ore sein ils problems stats schliats, ein nom del provedide d'elektricitat Genevrin. En pli an ils pumpiers del Chantun Genevra gide sa facenta, cun chalers inundats e vias blockades. Os en l'exterior. In den Staaten Unis am 25 Staaten Federativs Burta in Semen plant, konnte la Regenza de Trump. I va per ils novs dazis in Produkts der Radont 60 Pajais, tranto quels era la Svizra e l'Union Europeica. Tot il Staaten Federativs che porten plant, vengen manats dalla Partide Democratica. Avante veven ja interpreses pli pitschnes in ultra Summeians plants. Ja, plibaut ai da resistenza contra dazis introduzits del president amerikan Donald Trump. Ils costs portien le finale il Stadis Unit setz, i bec regenzas estras sco Trump pretendia, vegn argumenta. Il Stadis Intermediaturs, il Qatar, l'Egypte e la Turchia condemnation ferme main les ultimes attacchias ortlaria che l'Israel ha fatg en la strivla de Gaza. Les attacchi sin infrastruttura civile ed instituzions de sanedat periclitescien la via alla deescalazion e contrafecien al dret international ein nomen in a declaration cum in aivla. Tra les attacchi sa dat tenor ils palestinais plic eventium frendes. L'armada israeliana discura d'attacchi exactes sin comandants de la gruppazion radicale islamica Hamas. Plicche 5 jemnes ventre ils dus terratrembels dese strus en la Venezuela, cresce il domba de las umfrendes Angadina. Il president de l'Assemblea Nazionale ha annunzia passa 6.100 umfrendes. In a cifra ufficiale de las persunas sparides na dati bec. Per la region tutiada il plific, la Guaira, indicescen las autoritats redont 1.400 persunas sparides. Vinevant vivem bunumain 24 mili persunas campers il zotecchia in la Venezuela en allogis d'urgenza. Ed anche in novitat al sport, palapè, Vladimir Petkovic ne bec pli trenada dell'equipe nazionale dell'Algeria. La Federazione de Balapè Algeriana ha annunziat ier saira la separazione en clegiencia dell'anterior trenada della nazionale svizzera. Petkovic ha trainato il Algerians dapil mars 2024. Tritt campionati mondiali questa stat, all'Algerie persen il sedejavel final contro la Svizzera. Ed in 5 mesi avant, l'equipe crudadore nel quart final della Coppa Africa contro la Nigeria.
0: La meteo.
1: I vendec sulle ivots. Levant mezzi al consonten le sorselve in pau de pli nivels. Il singles nivels de cumulus che comparen il suente mezzi sur ils colms porten specialman in lengia di bassa uradis ed urizis. Con il leffe vogn vegni ozza quira fino a 37 grads, in la sozzelve fino a 34 grads ed in lengia di 25 e 31 grads. De maune si pulit sulle jiv, con fine 32 gradi a cuire den tantinzig manchaut. E nel decorso del disu onden singulus pluides ed urizis.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz interessant, qui am prim margis il mens duost, nostra seconda Emma en gir trans l'Italia schnizzada. Tanton è un in pau pilunch, direzione sud, ad arrivai el mercau che va la sco origin dalla pizza.
4: E da quels ci dice un buon Napoli, una bellezza, non c'è una pruna bella roba, belle impressioni, e altri ci dicono, ui Napoli, lascia dare attenzione.
3: C'è chi è lo proprio piuttosto wow ni ui ui ui Napoli domandanza ninja diretta una vonchi dat la masa bugen con vostra scuola da me un Giorgina Yankee ad è una sci bugen elke ho cadat lanciata musicala Giovanotti buon vento buongiorno.

0: Bingia, buongiorno. E l'Italia se da desta plan planet curzo interlassat tirnus, pus bei uras du di dina moda a maniera de gi. L'Italia.
1: Discura cum mauns e pis. Italianità tal RTL.
0: El Rom dall'Italia parla così, datus Davide in pincia lezione. Lei da Roma trova stedi explicazions tipicas romanas co quella din perché different in da l'autor.
2: Tipica romana è quando una coppia, diciamo, di statura molto diversa passeggia, si dice sembrano il secchio e l'olivaro. Ovvero sembra il secchio la persona bassa e l'olivaro colui il quale porta le olive, quindi abbracciati sembrano un secchio con chi vende le olive.
0: Secchio il canastro d'olivaro e il pomè d'oliva spia secchio a l'olivaro in per da statura fece differente che avanza in a spas di pergia e cul maleggi di una planta d'olivas con in canastro che porta las olivas. A Davide all'ontra deu quella espressione che è tipic per Roma sinz vegn buda se distaccadina persona.
2: Prendere a lotta significa non staccarsi più, quando la persona è molto invadente, diciamo non dà respiro, e si dice appunto prendere a lotta oppure togliere la pelle, mi stai levando la pelle, come per dire staccati che mi stai, insomma, mi stai offendendo in qualche modo, dando fastidio.
0: Prendere a lotta si cerca vada intorno a paura in amplidonza, qualsca droven, quella espressione viene più a pivezza di giovens. Conoscem buela.
1: Al puls dell'Italia.
0: Tonton in quart vergau las sat den bunas sis minutas at kleinza lusco e tu nasi da Napoli suenter Genova, Bologna a Roma, fermata numero 4 da nies trio che da viadi con microfons a camera ella atras la stat italiana.

0: Ed la A Romontscha midenza alla Talianaus.
1: Estate italiana con RTL.
0: La seconda è da Niesgir, tras Italia schnizzata, su inter Roma e si io ir per Niestrio col tren. È un intec più lungo il sito di ir da Niesgir e ni a Napoli. Da leo denza us il buongiorno a Marcus Petendi, quarta von la sette mesa. Marcus, nu a eso, se non è lec?
2: Buongiorno, Nana, è son qui sulla piazza giusto davanti alla stazione. E hanno fatto già due caffè, fatto già una spassiata. Also, è un su. E Napoli è.
0: Arrivai hier a Napoli, sono giù, chi giù ne vede survenì in prima impressione, salù, coplai Napoli.
2: Also, Napoli plage, ma è proprio bainisce. Also, una città proprio ci guota da personalità. Das was le sette vinci e fin già. Pulsesche, also davanti l'hotel, tutte le auto ci vanno per questo, i tute, i venti brei, i des un vers, ma un vers ci piace, ma fitch bein.
0: C'è weiss, ten bestiau la prima sera?
2: Ma noi sceni con la metro verso il mar, verso il port, e ist in stato al mar a verer. Avevamo fatto una prima spassiata e sto proprio a dire, è una messa avanti a Napoli un paar altre infrastrutture, con metro e le stazioni, qua è proprio top modern. E il contrasto però, c'è il quartier, tutto un altro portretto, al contrario del moderno, è molto interessante e molto inspirante.
0: E allora stonze può essere staus a Napoli per sapere chi un tir marcau adoresce soprattutto una persona, il balapeist Diego Armando Maradona. Co se muosse qua è un otz al marcau?
2: Allora qua è proprio c'è a Roma, dire qua il Papa, qui è qua Diego Armando Maradona e in un da bot in giù lì in giù ci chat una parete in giù ci su un portretto del o ci sono su scials o fotografie. Gli altri tre cose Maradona, also è qui proprio più presente col Papa a Roma. Ed è molto interessante, a Dinamo.
0: Us Marcus, il podcast Il Spuntino, mince sera su Entele Sis, ves paterlau ir sera de ben della grandiosa pizza napoletana, su Entele il cince, ai la finale lui è proprio dau in a pizza cena.
2: Ma la China è la pizza è da jantar, quella era proprio grandiosa. E la sera è data pasta alla vongole, e quella era air grandiosa. Also, mangiare non è qui proprio noi un problema. Also, è potesse. Sono un po' gelioso in Stefan Dobler, e vedi riendo da voi quella culinarica. Si mangia per provare.
0: Eh beh, Marcus, Napoli è la vostra destinazione di viaggi, c'è specie, c'è forse è il plan abstrahato della culinarica di Stefan, forse è teu plan, tia missione a Napoli?
2: Also, mia missione è di andare a fare due canzoni e come funziona qui a Napoli, crea ter bene gli altri, ter aperto. I da blers locals de concert, i da is po far musica de per tot. La Fabia va de vo Diego Maradona, quando del spier ci des proprio mo qua, e Stefan va appunto a far una pizza alla napoletana.
0: Proprio a Napoli origine della pizza. Marcus Tradesches è un c'hai ninas duas canzoni, sinceramente ina che ti vuol.
2: Allora, la prima che vende va è The Chat of Feu, la canzone automatica. Automatico sarà quel qui. E è un'esco a gente alla riva del mar. E la terza, quella che è ora l'ora da voi, guarda che è tutto spontaneo. Mm-hmm. Dipende da ciò che i napoletani
0: lessono. senti, la scelta del... forse, Marco, se sei da via di Varga in M, forse voi avete un buon sci di collaborare stretch che ti erano insieme, che la vostra relazione si sviluppa da quel giorno?
2: Ma quella sviluppa veramente ter drammatic da appunto nuova ir grand nu de che far fino a fine proprio una fitch buona collaborazione il tempo libero va in also nos di libero va in mangiat in sempre China e quai da proprio enorm sustain no is in tots involvats il projects in de cell e it is un buon tempo in un buon spirit tras ora.
0: Lo prende con tutto quei inizi già quella energia positiva che il mercato di Napoli pare deve da per realizzare tutto quello che vuoi lei realizzare. Grazie a Marcus Petendi in linea diretta da Napoli e da Prida da Stefan Dobler da Fabio Caduff in place sin nostra pagina web in Tun in Malec e Tikeshan e per noi din Leonu Chiein c'è chi trafican grazie lui. Buona giornata Marcus. Alla prossima.
2: Eretai, grazie Fitch.
0: Ciao ciao.
2: Alla prossima. Ciao ciao.
1: Sole, mare e gelato.
0: E stos, bunamin, è un esserto con chi datles sette mesi. Una musica italiana. Sorry, scusa. Io sento.

0: La sette mese d'Antona del Pi important court compact us dat Alexi Baselgia.
1: Il vende di passaida implirs leus en il grischum malauras intensives. Les bleres annuncias de dons, envenides de la surselva, schcomanc Handleri, il direttor de la sicuranza d'edificis del grischum GVG, a dich sin domande de dertier. Il dumbe d'annuncias de dons vegna probabel anche s'augmenta ils proxims dies a Handleri menegia. Ferm Surizis an la Chacro d'Aura, ier saira la forza elettrica in pliras regions dels Chantuns Berna e Genevra. Milis de chiesades in stades pertuchiades. In plian ils pumpiers del Chantun Genevra, jide se facentà cun chalers inundats e vies blockades. Vladimir Petkovic ne bec pli trenade dell'equipa nazionale de ballapè dell'Algeria. Es tratta di una separazione in Enclegiancia, ai nome della Federazione Algeriana. Petkovic ha trenato gli algerians da il mars 2024. Tra il campionato mondiale, questa stata, all'Algeria perse nel sedicesimo finale contro la Svizzera.
0: La meteo. Ulteriori de calira a stepira zurla sur selva e vom mesio un pau nibels suenter mesgi se formano specialment zurlenge dine basse nibels che portan lue ben a qual uradi at urizia neo de las temperaturas dat la calira e un in attacca od stocken 37 grads venien speciai a quera 34 en su selva at en engedina samo virgien viv denter 26 a 30 grads.
2: RTL. Informativ e divertente.

Cuorzo entra la sette mese, se va e un cul suo dic, vus geis, bei, bei, nel momento è meu, ciao e un pulit fresce de dic alerts lu, un curinza exact vus, cessas e averts per in avventura, no che vus veis e un gudignazzi cei, cun un gigè, a faci cei che vus veis forse mai fac se participa a nis giuc de cult, qual de micè de las traplas, cun un pau sa vida d'anton e clic drovi, dominè in minuta tras nos pretensions cun in geni na se vus veis alla fin minimum toc sis galano de vesi sonte francs in sigir per schon gleiti sta alla cassa de vies folk a paga cun bons gudignai al radio. Varga trecien pacets mams de ciugalata se vesses cumpra cu la summa de bunamegn 1.100 francs ca specia el jackpot sinin victur. Da co fa la moderatura grad il Queen con de quai chi des de cumpra per quai chi gid il squatter duost an numerusas posternerias o confiserias declaraus co gi dils biscuits de ciugalata. Saves esser in pretensiun? En quart con us giugassan bugen druenus a cicica ugegia. Telefonescia, nus vesson chefan 0800 20 21 30 la numero ci sa forse sudinza gieschon en quart.

0: A quel caso definitiv in premiera. Bu per quel che qualche telefonau a un mai daunies chi crisis per via da cice autor tradinza in cuort.
1: Il Kikerisis presentata folk vostra potia dal vic in la regione.
0: Dal telefon denza il BNG in Tevrin. A Fidel Caviezza, il BNG Fidel. Aveva già una premiera per qualche bus vest natalizio.
2: Avessi dici,
0: ah, io sono già in paio, non provo a giocare il Kikrisis.
2: Han provato,
0: E se sei Natalia, cosa vuol cantare?
3: Col centesimo.
0: Allora, Fidel Caviezza la oz, non so se giugi, la veia decina.
3: Rispetto, Fidele. Cordiale gratulazione per l'anniversario.
2: Grazie.
0: Affitta una fresh.
2: Boh, contento, figlia, gente. Gianni, sono vita nuova, però funziona.
0: Alla donna, Fidel, vedi che gli sono pinato la torta. C'è torta, è vostra preferita?
2: No, adesso da quella bobudea. Io quando venci mai da maglio, ho già la bobudea, c'è che cura passa.
0: Esatto, scia. E detto noi un complimento per la donna, che tutta quella cugina è grandiosa.
2: Buon
0: Fidel, non è un problema?
2: Non è un problema.
0: Ci credi?
2: Ja,
0: aber odwässer schon Maritau. Da bin ich wie eine Wohne, da gut in jetzt.
2: Ja, sind content, ich weiß nur, ich habe ein Terlante, ich
0: bin content. Ja, du. Nun, Jugai, noch sind ein Gal, um rein, forse den Sonne, ich habe ein Terlante, wie eine Wohne. Tut ein Norsch, koje je. Eko, bien?
2: Ja.
0: Salut, schenzen, tschei, für la Minute. Bien, klitsch.
2: Grazie.
0: Se vuoi appostare in Bellini, survenisi in cocktail venezian.
2: No.
3: Fos?
0: Per un chilo safran, trovi 200 ml flurs di safran.
2: Yeah.
3: Giusto?
0: So entro seu ciunava il triumf al Tour de France, desiste ta dai pogacciarsi la vuelta.
2: Yeah.
3: Fos?
0: So entro il stamprau del vendergis alla segirata de baguette del grigion, survenia uccina nunzias de dons.
2: Yeah.
3: Giusto?
0: Il tunnel del Gotthard è più lungo che 100 km.
2: No.
3: Giusto?
0: Il pei del Cristian ha più ossa che il braccio.
2: Yeah.
3: Giusto?
0: Gis de Calira è la tour Eiffel più alta che usitau.
2: No.
3: Fos?
0: Il pacchettaggio del Zuckers de Ricola è a dinna marcaus con la Cruz Svizzera.
3: Fos?
0: Questa sta da ti rivella da Persix or la scatla. Giusto? Napoli è più lungo il sit che Roma.
2: Buon capito.
0: Napoli già è più lungo il sit che Roma.
3: Questo è corretto.
0: Inefficienza è la natalizia. Io le seggi. Non sono più differenti. Neu del quantum d'aua è la cascata del Rhein la più grande dell'Europa, neu del seu quantum.
2: Questo
3: è corretto. E quella non vessens insegnenti.
0: Aber
3: con quella rivain se osa sin set correcte so sce ci do le ses correcte per la ronda normale plus un regal d'anniversari per Sarfidel.
0: Io questo, qua vens marita un in suren definitivo con vos alta via decina da Navontinons. Bellini ha quai buis buentevrin.
2: No, non c'è niente qua.
0: Qua è un cocktail veneziano con un intic prosecco ed intic.
2: Non c'è niente qua, c'è caffè e vino.
0: Caffè e vino? Vinars forse è un dentrenne, vi?
2: Oh, un vinars è un dentrenne, ma sono piuttosto vino da mia zia.
0: Vino da mia zia? In mia zia o in mia zia?
2: In mia zia.
0: Ah, also de Natalia, da schia vengen sie nevonte plus.
3: Es riva in event, also e kratsche se, jose c'è da fer das prossim so sein Tanz.
0: Fidel, grandios! Shalom.
2: Quel tip topio je.
0: Lu su din de meun, ha? Also, bu che vos fai jes lu menja gronda festa, mai jes lu de meun blau, ne ve, che nus possi sentir vos.
2: Hey, quoi bien, ha?
0: Alu forse ozza un tecla radio, forse schon zu enteles nov, ci san forse crode vies nom, forse a cici gratulau a vos, ha?
2: Ni televisione a vetel bu bain, ja se moi pras vies, abri a vetel bu la televisione. Alu sto motor la radio, ni televisione taglio tutti.
0: Lui si detecla radio. E quit, quit doch grandios. Lui vine von in a fitch bella festa de Natalizi. Fidel anus sudin de meun.
2: Grazie, ha?
0: Ste bein.
3: Grazie, Fitch.
2: Grazie.
1: Il Kicker Isis. Presentata Folk. Vossa bottia dal Vich en la Region.
0: Fitch. Simpatica, io va chef anche gertigiao,
3: ha? Mega. Allora, proprio usci che ci sto esser.
0: A de meun. Dominenza numero.
3: Sì.
0: Dus, ha?
3: Mince cas.
0: A dos dati nemo per vossas urelles en in hoies idees van la zoch.
4: E ami

0: a l'amour sous toutes ses formes. C'est ce qui reste.
1: Las novitats ter RTR.
2: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Consont en la surselva ai da dons cure che venzan fatti capriolas l'emna passada? Ir saira Nuritzis procura per interruptions del current en ils chantuns Berna a Genevra? E Laura ots vegni anche in zig plicciaut, magari zu penten nivels il Sulei. Ielas oc mes nome Alexi Baselgia, biandi insemen. Il venerdì passai da in Pliers Leus en il Grischun malauras intensives. Vents ferms an trant rauta procura per plantas cupiciadas ed impediments de traffic. Plinevant ai tras les malauras era da Pliers dons vid edificis, tras il vent saien singules tievles u per parten tirs techs sculats de vent, quae consont en leser selva. Sind monde de derte era Mark Handleri, il direttore della sicuranza dei edifici del Grischun GVG, fatti in prima bilancia del Zdons.
3: Wir haben allein in der Selva rund 65 Fälle gemolden bekommen, das ist also bis am Montagmittag. Wir haben aber auch in anderen Gebieten vom Kanton Fälle gehabt, also sagen wir von Surses, Rezüns, dort umeinander hat es weitere rund 30 bis 40 Fälle gegeben.
2: Erdel Puschla feiert ein Chines Annunzies. La aia pliev die Ferme procura per Chalers inundats. Il Domba d'Annunzies de Donz vente no Mark Handleri, probabel anche s'augmenta ils proxims dies. Ferme Surizis an la Chacru d'Auria saire la Forza Elektrica empliras Regiuns de la Svizra. En il Chantum Berna en milis de Chiesades stades pertuchiades scol interprese BKW communicescia. Avant mesa notte alla grande parte buspe di forza elettrica. In il Chantun Genevra all'interruzione della forza elettrica tu chiara don 14 miliche sades. Sente va due ore sein ils problems stats schliats ein nom del provedide d'elettricità Genevrin. En pli an ils pumpiers del Chantun Genevra gide sa facentà cun celers inundats e vies bloccades. Oss en l'exterior, tras in attacche de drones en la region de Moscow seien 5 persones mortes, annunz il governatur de la region sin telegram. Per vide l'attacche seien rozora pliers fieus en la zona industriale de Novoselki. La region è pliers 100 kilometers de vent alla front, nur che les armades russes ed ucranaises combatten de pi plique 4 onz. Sin il territori ucranais, am bombas guidadas ort l'aria, mazza 3 persunas. Tenno las autoritats del region Sumi, se tracti da 2 ufans ed ina persona attempada. En la Grecia continuescen ils incendis de Guaute de Chioma Furia. Era sche 23 aviuns ed 11 helicopters en proven de stizals fieus ort l'aria, accompagnats da 100 de pompiers. Hier an les autoritats stui evacua indischwitz, ed il privel resta out sin il stelim 4 de 5 en la region pertuchiada. En les regions de fieus en la Francia resta la prontezza d'alarm auta. En la Spagna per conter sa quietescia la situazione. La banca HSBC, la pli gronda en l'Europa, a augmentar ses gudogne en l'emprimezzon de facenta. L'augmenta 23% sin bunamein 20 miliardes dollars resultia da chains pliauts ed in efficiente ferma cun administra facultats, quai comunicesce la banca britannica. Con quest resultat a la banca HSBC surpassa las aspectatives dals analysts. Ed anche in novitat del sport, palapè. Vladimir Petkovic ne bec pli trenada dell'equipe nazionale dell'Algeria. La Federazione de Balapè Algeriana ha annunciato ieri sera la separazione en enclegiencia dell'anteriore trenada della nazionale svizzera. Petkovic ha trenato gli algerians de pil mars 2024. Tra il campionato mondiale, questa stat, all'Algeria perse il sede già al finale contro la Svizzera. Ed in 15 mais avant è l'equipa crodadora nel quart final della Coppa Africa contro la Nigeria.
4: La meteo.
2: I vengo leggi sulle Ivoz, levant mezzi al consonten le sorselve in pau de plinivels. Il singles nivels de cumulus che comparen il suente mezzi sur il colms portan specialmente in l'engiadine bassa Uradis ed Urizis. Con il leffa vogn vegnozzo quira fino a 37 gradi, in la sozzelva fino a 34 gradi ed in l'engiadine dati 30-25 e 31 gradi. Demain è pulito sulle jiv e con fine 32 gradi a quira in zic main chiaut. E nel decorso del dì suonden singulas pluvides ed urizis.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: In de colas de meons cu la temperatura giodoa, curz ante la zoc quasi, son la midema temperatura scol cafeni il te. Flot se vus veste cu, cenua ca giun de metter il ciao en zut aua di ciao, ca di ciao bien gie da stion un pao con vus, qual da Gheorghina Ianchi. Shalu. Mainza! Mainza!

0: Naja, ne venne esel. In dils 99 Ballons dalla Nena.
1: RTL. Mia canzun preferida.
0: La seconda è mai stata italiana con moderatures e moderatures. Hanno qui da Giavigè Lur, preferita italiana ni in del bel paese, combinando con una ricordienza speciale ad oz, ozze Angela Henry in Roda.
2: In dels grands hits italiens per me è Azzurro di Adriano Celentano. In stomo udì els imprems tuns della posauna lanciata ad inso immediat da ciò che sono ci tracta. Celentano conta de vart siemis del dì, al gevis de dì allontan in dì de stat, con in refra cinso canta cun, al plebugien massins è ein quai trend del desideri.

0: Mia chanzun preferida.
1: Ad il reminenz in rtr.ch saveste claco tut la compagnia moderativa dad RTR TIC cui va per musica italiana combinada e cun rigurdiences mincina ad il reminente stiau i leger duas che vanno e grad in concurrenza mai te clai cliccai nisce vus geis quai e tut niente a la canzun italiana ultimativa lezze tut in autra vossa preferida lu scrivi titel de ci de vus meis en quella concurrenza el rom da nossa estate italiana.

0: Quai ei RTR, il margis enda meun en 6 minutas dati las 8 masa, em 2 da nossa estate italiana, cu è quella rubrica che eu ha l'italianità.
1: RTR, quai il sempervert dal dì.
0: Adoz in veritabel classiker ca uon anniversari da curont ciunons, mutausa din hit internazionale de tot quals che san busoli plait italian minimum, que caund il refrain vin mincin dat intuna a probabel e a capi. Tos clar. Ricchi e poveri han creau il Sarà perché ti amo anno 1989 saudati alle spi popolari italianas in da buona luna in che resta l'orella in che l'hai saltà, cantà e scemo il rifre in che ha proprio tutte le ingredienze per resta in perpetten. Fascinesce da pi decennis antiras generaziuns e numerosas terras stadas in plaz in delas paradas en Svizzera ai lezzega avon varga curontons dil reminent motungeu de vignitocen sil segun plaz. Ricchi e poveri, anche un lur hitun e ficiau pei el mundil balapei, sarà perché ti amo vign intunau el San Siro a Milano, ad ina cui ace Milan è in azione sil pascet che vaisala antira ad antraccia.

0: Definitiv ina dallas pi popularas canzuns de pop italianas, in veritabel classicar dils ons 80, ina che avon curonta ciunons vignide propi per resta en perpetten. Ricci e poveri han dil reminent cantau presentau el la pi en prima ga al festival de musica San Remo Ion Melinovcen 80.
1: Il sempre verde del dì.

0: in tec na na na na na, quella novissima da Nico Santos con Elise Vignola Zocciamasa. C'è chi dà da Niefs Alexi Baselgia.
1: Il venerdì passato da in pliers lios en il grigion malauras intensives. Les blers annuncias da dons en venidas da la surselva, Schkomak Handleri, il direttore della sicuranza di edifizis del grigion GVG, a dich sin demanda da der TR. Il domba d'annuncias da dons venia probabel anche s'augmentar ils proxims dies a Handleri manegia. Ferm Surizis an le Chacro d'Aure ir seire la Forza Elettrica in pliras regiuns dels Cantuns Berna a Genevra. Milis de chiesades in stades pertuchiades. In plian ils pompiers del Cantun Genevra gide sa facentà cun chalers inundats e vies bloccades. La Societate Viatica Svissa gudegna pli pauc ils in primsis mais de question. Il guadagno si riduzì, compriva con la medema periodo dell'anno passato per 3% simbunamente 190 milioni di francs. In gravità il risultato in consonte il spreco spliato per kerosin per via della guerra e nel prossimo Oriente.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Ulteriur gida calira a stepira sur la surselva aiavo mesgia un pau nibels, suenter mesgi se forman lu specialmente sur l'engedina bassa nibels che portan lu e ben in qual uradi at urezzi. Neu delas temperaturas vai eun in stel PNC, quirgien viv tocan 37 grads venin spigiai ozza quera, 34 in zuzelva, den engedina, ne vende engedina bassa tocan engedina alta se mova, irgien viv denter 26 a 30 grads.

0: Nu lassen sie la primem duosta culla surselva sapeina per sia pi gronda a populara festa dil vich cu tot sbalun nord vitz valz el mercau de Jon se un mercau veis se transformesce in una gronda zona de Santupà pa santà in bie bien simpatic temps cun fiera musica culinarica ad e cun
1: il stettli fest a Lyon l'incunter della surselva. Trant divers stands da fiera e tendes da festa c'è taisus era erter con la microlotta e dine progide per pitchen e grum. Il stettli fest, il zet da doge da wust a Lyon.
0: Ah ja, tocken lusch prenz ein tic, las temperaturas van in tic-tic an avons, ca nos microlotta poluen vende quera, senza ca nanceva femada la surselva si adoper sa fermalu bi amiez il marcau de Jon.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas nov, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov? Ils emprims lufins da quest'ons in territori grischun all'uffizi de chiaccia e pescia constatà. E la Suisse ha guadagnato da main l'emprim mezzon del 2026. La popolazione del Lufs in il Grigion cresce a Puspe. Tra due trieps all'uffizio di chiaccia e pesce del Grigion constata animals giuvens, scola nuova serviste mosse. Il triep che Puspe si installasse in il Calanda, da tiersta cuira, d'ombra almeno 7 lufins. E tra il triep de setta, in il territorio da Rosa, hanno ins constata almeno 6 lufins. Quai è il stand alla fin de Fanadur. La Società Aviatica Svizzera guadagna più poco il primo 6 mesi di quest'anno. Il guadagno si riduzì, compriò con la medesima periodo dell'anno passato, per 3%, sin buonamente 190 milioni di francs. Incrivià il risultato anche un zonte il spread più alto per kerosin, per via della guerra in il prossimo Oriente. Transportare la Svizzera nel primo mezzo, 8,5 milioni di passeggeri e passeggeri. Qua è 0,6% di più che l'anno passato. Ossè l'exterior, sente che 10.000 migranti e migrantes hanno contagiato l'enclave spagnola Ceuta e la regenza di Pedro Sánchez Sotxquitx. L'opposizione conservativa rinfaccia la regenza davai reagire in vista alla situazione di crisi, memia tard e memia flaivel. La regenza di Sánchez refusa le rinfaccias politiques. Concede intanto la validità sbagliata la situazione. In Saia si concentrassero gli incendi di Guauta in la regione di Madrid. Il medesimo momento accentuisce la regenza spagnola il tunnel verso il Maroc. In la Grecia continuescono gli incendi di Guauta e di Ceyom a furia. Era che 23 avions e 11 helicopters in proven de Stizails fieus Ortlaria, accompagnats de Ciens de Pompiers. Ieran las autoritats stu evacua indisch vichs, ed il privel resta out sen il stialim quater de Cinch en la region per tut chiada. En las regions de fieus en la Francia resta la prontezza d'alarm auta, en la Spagna per conta sa quietesce la situazione.
2: La meteo.
1: I vendec sulle jifots. Levant mezzdia al consonte in la sorselva anche in pau de pli nivels. Il singles nivels de cumulus, che comparen il suente mezzdì sur il colms, porten specialman in l'engiadine bassa, uradis ed urizis. Con il leffa vogn vegnioz a cuira fino a 37 gradi, in la sorselva fino a 34 gradi, ed in l'engiadine dati 30, 25 e 31 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz und las nova lu, ka vai?
4: Es sono d'una ciasui, tres ora. Tres ora, a buon'ora, a mezz'di, con chantar, davo il chant, come a sessuare, lo davo sui tutto di. Questa riba.
3: A te le scalire e le stepire ad Anton veni da vittir a qualche posto onde dici bupli propri gida.
5: Tagnare il space e l'aua.
3: No, mo peis l'aua tongen son dici bupli tutti quanti en zot l'aua. Pucen con vus è un in moment da quale da me un Gheorghine Ianchi salu mainza. Quince mazire slue adina da satané frescs, assilmens schei in de guat dus pipauk til suadec. Un pruai. A scesse be! C'è che gida!

0: cuorts entre las nov de quella damaun dils quater duost cu in ca abstrahau de quei de quater scogi d'anniversari un auters de quater scenstai polit centrals in sia vita. Anno 2009 es el vinius eligius curonto quater abel president dels Stadis Unii dell'America.
1: A president is a public servant, temporary occupants of the office. It is your job to put the country first and think beyond your own ego and your own interests and your own disappointments.
0: Tut clar, ha Barack Obama cheu de vart i esser president american, esser survient per in temps temporar, nua ca la terra agi priorità d'ina funcziun, nua ki ego ad interess personals agi un absolut nigin plaz. Questo es forse cici agi ai actual fantast la casalva a Washington. Basta, Barack Obama cumplenesce ozze umiez radunda, si sont ciunons, nasceus ils 4-2-1960 a Honolulu. Il ciao la persona la pi prominenta, ca natalezzi oz ciaus an conoscenz cain d'Anton Bupli, da muntada nazionale, ca nasci ils 4-2-1, Selina Cienz, l'autura dil codice di Ursin della Stella, at von les nov venze pars dus plains del cantatur Mani Matter, ca cumplenesce oz il radun da Navonta. Nus figein un in cuort intermezzo musical lu udinzelu e un da scibugen a cientara romancia con uzascen. Gratulauz!

0: Nascidas e nascidgi dils quattro duost che nus ven sur gnu posta cun bels plaids e giavischs, ein scol datum de dozen quattro in en engedin alta, dus en sur selva et in en engedin bassa. Il pi giuven e il Florian Gruber la pun, che sa festival cun conto dus avel, ad anis es il Rita Cadof, che sa festival radun da sissonta. A Zernetz vim fac princes piocciontavel cun Fritz Pascheider, a lu lua scienza e gratula a Sepp Fidel Caviezel ent Vrin pil Navontin Navel el che nus vein giù la guida de Shondaina Paterlada ot von la soci giubular a telefonau a giugau nis giug de la Dameun dominau suveran tra scuola in prima ronda a tradeu c'è che se ves tot anor esser seu misteri per esser a sci fitz da un frescz cun Navonta Plus.
1: Oh, in giugnare c'è d'entrena, ma sono piuttosto vinto da mia zia, e mi diev.
0: Il simpatico giubilar di Navontin. La petta, la torta d'anniversario agli si è cara donna son faccia, pinava, si lo domanda, c'è nina che seggi lu al cic con in suri?
1: Tu quella babudea, io quel che venci mai da maio.
0: Exact, sì. Bugend, vi davanti, clara radio, tutte bus 4 che vesna talizzi oz per l'udì, da vendelas 12 mese, cica scritta auguris, a nus per vus, combinai con in regal musical. Da propos regal.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Nua del num de ci asce la numra 4 del mens duost fa via di decida ci ci de vus Caterina o sabo telefonesce 0800 20 30 la scadiola dils 4 duost e la tutta cas samciada.

0: Dus vegnin a Ortlas Marveglias. Nua che la scadiola fa viadia e va buon lunch. Ne ven della capitale toccanente Favogne, o se ne gai in primi il BNG a Hedi Rudin. At Igis, ne ve?
1: No, Silaxos.
0: Ah, Silaxos? In temps, bo pli udeu, allo facmi da da Silax. Ah, sans e viver Silax.
1: Sitto,
0: bene. Ossa, favogn, venza schon tradeu, che la scadiola va tirci, a cuncei balz pleiz, edi sur lascio.
1: Ves, quella scadiola lascio bugeni alla Luana dalle mule, e la rignoz qui tordi ronz, ad eau divisela della tot pien, che la stettis in cara scolei, a calavina von plege, da suna gegia, cioè suna la son triapons, e a nusse le greine la ambita o ende vini domenica speresvi a quasi gente pugenge.
0: Ah, qua tu una ge. Flot, lo fa la ot son in tic parti e domenica è un'inaga, At ei, la stanz forse un declarabu che iei bul beadia, iei la Figlia della Nazza, sì, neve?
1: Exact. Sì.
0: La Luana dalle mule, grandius. Lu speranza che la sorpresa gartegge, Hedi, con la scadiola, che la salo sciongletti prender sì. Il pacchetto a scaffa de brefs.
1: Genere, c'è nuova che la sorvegna, la numera.
0: Ameralu, ameralu, scolaria ghescia. Hedi, c'è stato sì. Il plan? I col ciao zotau e la calax?
1: Oh, se ne vuoi si sperlau e già per in tixia do.
0: In tixia do, in tixia do.
1: È uno che fosse forse in tic più fresco.
0: In tic, qua è toch in plan, Hedi. Shalou, toccan in altra ga.
1: Già, grazie al fece di BG.
0: Semajont, ciao ciao.
1: Grazie, ciao. Grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Grazie il titolo della Grat Udida, grazie a Georgina Janchi che è in cui na ven, aber von l'esso tu di noi ti savi Natalia Weber surpren en kurt.
1: Für un po' quaide?
0: Fai tic quaides.
1: Also, ed è già regalò biglietti per il teatro Liber 1699 rivolte LKD e qual se ne è divent fitch bene la buona novità è oggi da qui enci notte da quals biglietti. Cioè da quals biglietti premium gestio si notte nempe plazze in prima linge. Also, per da quals ci non odono forse più se bene in prima linge in che già si regira in cemince plit.
0: Ah, don, che va, se sono ir sera grad un postau mezzo biglietti.
1: Ah,
0: e se so telefonato con in... Anonimizzami e
1: buccia. E crei c'è vesbado. E crei con più loro son crudosi. E più tardi loro con derain l'adresse.
0: Si girin, fece. Bi regal, Natalia. Durante la start, venza è un... Qual... Ves non de... Nia savici che... Qua compagna e che... Che conta
1: questo Bernese. Sia ben preciso EDB al nome
0: ah tradisci schon
1: è tradito perché c'è tu quasi ci sono attivi stanno su social media quals è un quasi giro già visto al main su rtr.ch lo dare già su e crei tu a tuna EDB non sei che la liet so proprio ci c'è EDB is
0: io credo che avevo avon la sisa mese scheda nau non avon con sia preferite che da parti
1: nau se ti
0: also per me scho na calla na per me scho ne ho qui tavo sentic per nia auditori da me un quarto avon la sisa mese so sgracciato in tic
1: ah ma questo c'è
0: struaglia scho
1: Fest das Poffer.
0: Ja, der Party sind sie die Schlokasse, da haben wir auch mal bei.
1: Appunto, ich sind die Löse, die rennt schon Tempte für Feste.
0: Aber, ja, tja, kja, weil du, ja, el e je ten fitch chalau sia vita privata
1: cha ti è fitch simpatico
0: je aber tradition lu scola propri nom in verdad
1: Sì, questo è, ma c'è che non se è per c'è questo EDB sto. E crei il Bgers, non se è un quei per c'è conciente non è. Questo è uno di quei misteri di del.
0: Ci sa, forse durante la tirema.
1: Forse c'è niente se vai.
0: Ciò cosa c'è, Natalia?
1: Ma allora già c'è una volta in Italia, già c'è un fitch bel lieu, una propria fitch bella città, ma non voglio senza tradire di più.
0: Per l'altro dati lui un pacchetto con...
1: Buntez dagliemes. Ah, ed è d'una famsa avez col pacchetto. E pensa d'una, wow, c'è una pasta con pesto, con sosa de tomates. Ah, esci ah, des pur, les 9:30.
0: Shalou. Bien cucinà.
1: Grazie, Vic.
0: Per nias auditori, Natalia Weber, Georgina Janchi e Neven. Ciao, ciao, continuai bene, bujen con RTR. Toccan la prossima.

0: Con Bruce Springsteen is it until it's 9 minutes. 9 di 9 schwunsch, 9 possibilitäten de guadagnier diverses robes cotternus. Scoprümens mit eins lura der cio in cerce de d'una bella città italiana. Per me una delles fitch belles cittits. Napper will guarderare, ma bein perce ce la coli simplemente con vacanzes. De püce vazins, doc allora scuadine te nos guardens des desch. El microfon per vus Natalia Weber, je vision bundi.
1: Mes radio, mia stadt.

Ils sbalz della Laura Pausini. Mi gedent, es potter las più simples robas enche imprender qualciosa. Oge esque ter nos giu dove siamo. Ed è per esempio in price che Galileo Galilei is da Pisa o che la signora vecchia is un surnom per club de Balapede Torino. E ci so, forse ce vus imprendais erots qualciosa. Per esempio, in nuoces chate una bestia tutta fa speziale. Nos giovains, in 6 minuti, de plagiastes participais a nos vidi in Italia.

0: quart ens las desch nus giuvains.
1: C'è Ciausas, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E tu sei già in corso in Pisamainz da ciò direzione Italia?
3: Questo leo è in una lingua. In questo leo vivono suron flamingos. In questo leo dati bler su lei.
0: In uno da quei flamingos e di nuovo discorre un'altra lingua? 0800 20 25 30 il numero di telefono che vi trovate USA per partecipare, guadagnare un bon de Nickis plus un pacchetto plein buntiz dagli emes. Un le con flamingos cum ger sulagli e con icne lingua 0800 20 25 30. Nus provains con la prima proposta. RTR Natalia, buon dì, ci sei al telefono?
4: C'è, buon dì, te ho duf, du suain.
0: Buon dì.
4: Io sapevo che qui fosse Modena.
0: Modena, managgia la donna Imelda. Modena, mi displeggia, non è quello che noi cerciamo. Cerciamo in avanti, grazie per il telefono. Addio.
4: Ciao.
0: Modena non era qui. Noi proviamo in avanti. Forse c'è qualcuno che so, in noi ci sono essenz oscoli in Pisa Mainz. RTR, buon dì, c'è il telefono.
5: Digi che è Marco De Vella.
0: Marco Lechman De Vella, in noi essenz?
5: Sardegna.
0: Però, noi siamo essenz un lo più esatto. Sardegna è un'intera isla, la dopo Bgers Lus.
5: Ah, ok, gut.
0: Ho forse una città in Sardegna?
5: Ma c'è degli. Ah, al momento ho buoneva. C'è lì con questo adesso. Lio Picciolo.
0: Displeggiavo il mio naso, Marco. Ed era su un fitch buona via, ma non trovavo la città esatta. Mi displeggia.
5: Dai
0: la chance a qualche noter. Grazie Fitch, un bel di. Addio. E tu se non sarò più del tuo dosce gref e tua tuna. Un'ultima persona, ho la chance. RTR Bundi, ci prova.
6: Io dico se l'è Henry.
0: Allegra mai, c'è la Fitch da tutta la radio giusta.
6: Io sono proprio interessa. Che momento osa.
0: Osa smelder. E in ginocchio che c'è il nome, c'è il telefono?
6: Esther Henry.
0: La Esther Henry. Dona Esther. Usa. L'ultima chance. In nuo essenz. O c'è lo cercianza?
6: Io ho visto mettere a vanca coi oi e la Salinas e in un parco nazionale.
0: E da lo fus l'ora?
6: Fus l'ora. Son Sardinia. Laguna di Orbetello.
0: Displeggiavo il mio nerno quello, io fui sto anche un po' più semplice.
6: Ah, gli è in altro. Io non so.
0: Mi displeggio, grazie a tutti per la partecipazione, forse in un'altra volta. Grazie, Vici, addio.
6: Addio.
0: La Sardegna è già corretta, ma la Sardegna è grande e noi abbiamo cercato una città, la città principale, Cagliari. E per tutto questo in un'altra volta, Isrenda propi, ispolo zair scudit flamingos, ispolo ir fer shopping, mangiar gelato, ed in cas c'è essere nota per caslo, al marcio da pescio, iser fic impressionant. Dimena, Cagliari, resta, ternus al guadagn, da mem cercianz al prossimo lue.
1: C'è Ciausas, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quei dati da nov. Ils emprims lufins grischuns da quest'on all'uffici da chiace e pescia constatà durant il fenedur e il grischun nod il zettel d'uscoina delle sulettes regiuns turisticas in plus delle spernotazions. La populazione del Lufs in il Grischun cresce a puspè. Da dus trieps all'uffici de chiace e pesche del Grischun constata animals juvens, scola nova survista mossa. Il triep che puspè s'installas in il Calanda, da tirs da cuira, d'ombra almain set lufins. E ter il triep de setta, sin il territori da Rosa, an ins constata almain sis lufins, quai el stand alla fin de fenedur. En pli menzionesch il centum pliras observaziuns de Lufs en territoris abitats. Capita sei a quei in les Vischnankes de Penedoz, Stusavia, Valmüsteir, Tavau e Vaz. Ils hotels Grischuns han umbra circa 404.000 pernotazions il cercle dur. Quei en bunamain 4% de pli comparia cun avanti non. Dallas grandes destinazions a Kunzont en Giadina Samurezza nu da ein ferm plus de bunemann 5%. En l'entira Svizra l'hotellerie per contestui nu da ein minus de plicche 2%. Tot les regions turistiques am pers per notazions auta kil Grischun, Basilea e Friburg. La Societate Viatica Svissa godigna pli pauc ils in prim 6 mais de quest'on. Il guadagno si riduzì comparia con la medema periodo dell'anno passato per 3% sin bunamain 190 milioni francs. In grevia il risultato an consonti il spreche spliauts per kerosin per via della guerra en il prossimo Orient. Sente che 10.000 migranti e migranti an contengi l'enclave spagnola Ceuta e la regenza de Pedro Sánchez o Txquitx. L'opposizione conservativa rinfaccia la regenza, davai reagì in vista la situazione de crisi, memia tard e memia flaivel. La regenza de Sánchez refusa les rinfaccias politiques, concede d'entanta vaivalità la situazione a mode sbagliata. In saia se concentrassen ils incendis de Guaut en la regione de Madrid. Il medem moment accentuesce la regenza spagnola il tun envers al Maroc.
2: La meteo.
1: I vendecch sulejiv. Il singuls nivels de cumulus che comparen il suente mezz di isur ils colms porten specialman in lengia d'ine bassa uradis ed urizis. Con in leffa vogn vegnioz a quira fin a 37 grads, en la sozelva fin a 34 grads ed en lengia d'ine dati 30, 25 e 31 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Nus vens erudie per la prima volta il protagonist de citarle la scena de qui stefne. E dats da qualora per vus la risposta cicio quis giuvnot is. Qualora giuste in 10 minuts per vossas uraglias. El microfon Natalia Weber, belce stais con nus.

0: E de con Butterkuchen. Hai, ossa savainza Cici des nostro protagonist de qui Stefne. E per me es questa canzon proprio una de quelle scuviertes de Cetaidla la scena. Fa buona luna e vien direttamente or del cor del Bernays e de B del giovane de 23 anni. E per Cici è la nomna e de B non es insegnante con Cain. Sia nom civil es nempe Dominik Geisbühler. Il vinc però nom no de tuts Edi e l'ora es que forse EDB, Edi Fobern, ci so. Mince cas sul palgas nom el EDB in cas ce vaisi notte la possibilità de vzaire live. Es vinc forse di mai na, qual dei geno tu dieter RTR, qual fa musica de buona luna. De mem, da quell'ora la prossima part con el.
1: C'è Taidla la scena.

0: Quanta san stay with me, las digemates, temp per sguard sul calendar.
1: Il calendar.
2: Presentat al Teatre Liber 1799, Revolta e la Cadì. Dal 7 fin al 22 d'agosto a Mustè, tettervals.ch.
0: Una singola occorrenza accettò la via in nostro calendar e questo il tavolin interrumens dell'Unione delle Rumenze e delle Rumenze in La Bassa. Un incontro per Stier Pacific qui in il ristorante Weisses Kreuz a Turic, qui questa sera le 6:30. Buon divertimento!
1: Il calendar.
2: Presentato al Teatro Liber 1799, Revolta e la Cadì. Dal 7 fin al 22 d'agosto a Mustè, tettervals.ch.
0: E da scelta qui rozza c'ho biglietti da guadagnare per questo teatro libero, biglietti per ir in prima lingua per la presentazione di Sanda als 15 d'agosto. Due spazi in la prima lingua sono riservati per voi. Se voi siete sgugenti, questi biglietti loro devono telefonare al 0800 20 25 30.

0: Was weiß du dir, das Challenger ist per Moment pütost wüt in Tottüne, da ko imperi wenn ihr meins, ches will metter a cor. Oz es ko il lavoratori da steht il stampe a strada. Lo podais us ir a stamper cartolines posteles. Las organisatures son Christine Wildgrube et Anna Neuror e la Duana Anna a mo lore declaró che per cartolines ci vengen insomma fattes.
1: No proponim differents motifs. Ci hanno una coalizione col tema sta o con la regione e le partecipanti possono combinare i motivi e poner stampar un sul cielo e qui da ad una sorpresa e carte uniche. E è sehr possibile da fare un altro motif, naturalmente. E una carta fitch speciale era, per esempio, un glatsch con öls.
0: Also la creatividad es definitiv meint libre cartolines con su glatz con öls e il lavoratori esore proprio per une minchun.
1: I des flotta mir con una piccola gruppa, sco una famiglia o con amis ed amies e i des era di una flot sha las participants pon brattar lures cartas e ir in avant con una carta, un'altra carta e da inspirar da cels.
0: E se vous avez un clap au veuille, de participer dans un laboratoire de faire cartolines, il prossime a lieu où est-ce in jeuvge di mene pushmem, commence già la bonheur à les 9 et per questo est-ce l'ora erpiller con vous, Marenda.
1: Nous faisons à d'une un picnic pel chantar et disait il désire melder tenir con charpes serrades et con bichmente de lavour. E a Bonura è a Duna un po' fresco in la stamperia, per cui è a Erbun da Tor con sei un pullover o altro.
0: Per questo, questi di meno attuali mangi un po' in me, ma ciò forse una buona opzione per un di creativ in la stampa a strada. Per se non c'eri da più informazioni, c'è tais vos tuts in calendar.ch.

Roma fin Bangkok. Na, fin a Bangkok, ma bein fin a Napoli. Son rivus mis treis collegas ci passainten giusta. Bels e buns temps, ma giura ertems fitch tschots in Italia. La festa nazionale è mi festa gio a Roma ed er auch emi lora fat il viedi in event fin a Napoli. A Napoli son in cerce de pizza musicistas e Maradona. Scho vuol leise ver de pü de un clic sin rtr.ch locce tais vos massa istorges sur dall'Italia. Ce weiss mince ten forse da fat un po in el sentiment ce esse svesselo. rtr.ch E nos gens in event con Brian Adams. It shines in chill, heaven.

0: RTR Impuls.
1: Squergia lefna passeda continuais nos erqui stefna con nos impuls sur de l'Italia. Oz toca per vos lor impuls con italianità da la Silvana Candreia. E qui a Roma l'occi savura magari da eternitet ed appunto al schon dal traffic etern.
2: Roma, il marcau perpetten, historic sconigin auter, da daul e ciuff, caos da traffic, pizza, pasta e caffè, tontes persunas e perciun jamnes sun jeu ina da delles. Boca turista, mo bain, habitonta. Io fecel num nademein miu practicum final alla scuola svizzera di Roma. Il jei ina dumeun da chanè pluviusa. Ed jeu sun il grad a piedi sin via en scuola. L'emprema sfida? Il traffic. Traversar las vias para boca da suandà ina certa regla, auter che quella ch'ins ignoresce las reglas ufficiales scovera italiana. Con quella sa vida se sprovel jeu en quella nova disciplina e fecel il medem scuels talians. Jeu traversesch la via nua che para da desser ok e vegnel prompt faccia alerta con il tibà din auto. Also se decidel da di tir la proxima ampla sur via ora per da vert. Scuola buna svizzera che jeu sundel. Mo cheu specie già la proxima sfida. Sche l'ampla mida finalmente in vert ed in se metta in moviment su entri l'emprem shock che jei ossa tutti in a propi veniu vert a il semaforo già orange. Jeu curel sur la stremma da zebra e vegnel pushpay confrontada col tibà din auto.
0: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles Indisch, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Ils emprims lufins grischuns da quest'on all'uffizio de chiaccia e pescia constatà durant il fenadur. Ed il grischun no del zettel durchgoine delle sulettes regions turisticas in plus delle spernotazions. La popolazione de Luvs en il grischun cresce a puspe. Der Dustriebs all'uffizio de chiaccia e pescia del grischun constatà animals giuvens, scola nova survista musse. Il trieb che puspe s'installasse in il calanda da tirs da quira, d'ombra almain set lufins. E ter il trieb da settas in il territori da rosa, an ins constatà almain sis lufins. Quai el stand alla fin de fanadur. En pli menzionesch il centun pliras observazions da lufs en territoris abitats. Capita sei a quai in les vischnankas de Panadoz, Stusavia, Valmisteir, Tavau e Vaz. Il Parlament de Samurezen ha vol becchi examinada construir abitazions per indigenz sin il magazin dels Pompiers, trant a Samurezen e Chianfer. Alla domanda della gruppazion politica Next Generation d'evaluasch il projekt sei insomma realisabel, ha il Parlament dich cun set conta sis vuschs na durant sia de vose sesida. Il Parlament de Samurezen vuol se concentrasse in ils projekts pli avanzats, en ils quartiers de Signal, Dulac ed er auters leus in Vischnanca. Ils hotels grischuns hanno da circa 404 mili per notazions il zercladur. Quai en bunamain 4% de pli cumpria cun avanti non. Dalles grandes destinazions a consont en giadina Samurezen fac un ferm plus, cum bunamain 5%. Dall'altra varta da ein minus de 23% en la destinazion Schuel Samignun Valmisteir. En l'entira Svizra l'hotelleria nu da ein minus de pli che 2%. Tot les regions turisticas am pers per notazions, auta che il Grischun, Basilea a Fribourg. L'Uffizio federal per informatica è diventato l'unfrenda di una cyberattacca. Il servers de SharePoint per tutiats sono venuti bloccati per persone ordai per l'amministrazione federale che entrano uscio via l'internet. Quai comunicesce l'Uffizio federal? Radont due cien conto sono venuti compromessi tras l'incidente. Per proteggere le imprese con infrastruttura critica in Svizzera, all'Uffizi un format proattivo deve tutti gli indicatori tecnici rilevanti riguardo la cyberattacca.
2: La meteo.
1: Il sentimento di comparen singoli livelli di cumulus sur ils colms. Quelli portano specialmente in l'engiadina bassa in un lauto uradio bei Nurizzi. Con il leffe voin vegni ozza quira fino a 37 gradi, en la zozelva fino a 34 gradi ed en l'engiadina dati 30, 25 e 31 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Che is il segn della vita? Una domanda enorm profonda e ci smüde ad una der ciò col temp. Precis quale esperienza o la profi biatleta Aita Gasparin fat?
4: Es un crescir in Engiadina ed ad una penso in Engiadina so che pitchna vules ir ore, vules stair il muend, o es es un pisco 30 ans et hai e creche l'Engiadina es il flag più bello del mondo ed è voluto essere forse un di tournée ed è creato questi 10 anni da mangiare 30 mille queste cose e hai 30 non è la fine della vita creato queste sono più veglie di gente da più cose.
3: In la prossima mezz'ora ho detto che ci sono delle esperienze o 32 anni che ci do ad ella il segno della vita. Mio nome è Natalia Weber, belce vos stais con nus.

0: Ella ist la più giovane de drei sors sportives. La profi biathleta Aita Gasperinci sta a Lansch. E dusche, sei el sport erquetschi occupa l'atleta il più ferme, ci pretende bgera disciplina per contanger ils büts. Ma, es tu loro contanger qualcosa per ce la vita o insegni?
1: Es sono una persona fitta, ambizionera e vules avere büts ed er arriver là. E per me personalmente sono contenta se posso raggiungere a quel spazio. Ed è che tutte le persone sono così, ma la differenza è che le spazio sono differenti. E questo forse è l'arte di essere contenti, che le capacità che noi abbiamo o che possiamo creare sono in relazione con quel spazio.
0: Per ella non vuole raggiungere qualcosa loro aver nome di avere una grande chiesa per gers raps o ir in vacanze. Ma bene?
1: E crei che mince persona può trovare qualcosa più piccolo e mince di arrivare a qualcosa. E qui alla fine della vita la cosa ci fa contenta. E hai naturalmente dei erdis in cui non sono contenta e volesse avere di più, ma alla fine è la fortuna di sapere che da me esiste, che noi avviamo in da me.
0: Ed una tale realizzazione che non mincino o in da me o era appunto mi do la vista di un'altra esperienza sulla vita. Sono i momenti che mi do questa vista, discorrendo noi in c'è enzles un'altra gemezza.

0: C'è es il segno della vita. Zor quei vens a discutir con la profi biatleta Aita Gasparin. Per ella, è già quei due momenti che mudò la perspettiva sul precis quei sul segno della vita. Un di quei momenti è stato specialmente profondo.
1: Until 2022, non ho fatto la qualificazione per le Jeux Olympics. E per me era quei un piccolo mondo che è ruota. E due settimane più tardi era la guerra in Ucraina e mi ha messo all'Ucraina. E era lì che ho realizzato che i problemi per mudare la società. E questa è una domanda di priorità.
0: La Ege è la prima volta che ci vuol dire di avere grandi, grandi problemi. Da questo ci si può appunto sciogliere in un'efna. Scuva allora oggi ad ella e si om in connex con la guerra.
1: La situazione è anche la stessa. Già in Suessa, il primo mezzo anno era fitch c'era aufmerksamkeit a tutto il mondo per questo problema e a un amico in guetta, ma il problema è sempre di una cosa. E hai questo è qualcosa che è stato per 4 anni in mia vita, in nostra vita, e hai, è naturalmente qualcosa fitch difficile da partagere con gli altri. E hai, crei quel sentimento che adesso un fitch speciale.
0: E l'intero discorso con la biatleta Aita Gasparin c'è da sostenere online o su Play RTR sulla rubrica di Vita e Creta. Proprio un discorso molto interessante ci si rende da tedlir. In caso ci volesse arrangere altri discorsi, non ci vengono discutere sotto il segno della vita, non ci vengono discutere sotto domande filosofiche, tutto ci tira online rtr.ch o sulla nostra applicazione Play RTR.

0: Colla Pink Corinza Direcziun Genteri des des Ündische Metz, Alexi Baselja alles Novitäts.
1: Der Dustriebs der Lufs a l'Uffizi de Chiace e Pestia del Grischun constata animals juvens, scola nova survista mussa. Il Trieb che può spes installasse nel Calanda da Tiers da Quira, d'ombra almain set l'Uffins. E tra il Trieb da Setta, sin il territorio da Rosa, agnons constata almain sis l'Uffins. Il Parlament de Samurezza n'ha vol becchi examinato construì abitazions per indigenz sin il magazin dels pompiers tranta Samurezza e Chianfer. Alla domanda della gruppazion politica Next Generation d'evaluasch il projekt sei insomma realizabel, ha il Parlament dic con 7,6 vus na. Il Sprech per i abbonamenti generali del traffico pubblico cresce in Zig da Main, che non si ha ora in da Main. Questo è il discorso con il sorvegliato del Sprech. Uscire costa l'abbonamento generale della seconda classe diventa il prossimo dicembre con 4.095 francs, 100 francs più poco che planisà.
2: La meteo.
0: Il resto in event fitch a ciò del 7 mezzo comperen un per nuvolas da cumulus sulle montagne e usci da qui er forse l'una l'otter guat da plövgia qua impostuit in engedina bassa ma appunto il resto ciò con un po' infavon venche oz erder ciò a cuire fine 37 gros in zuazelva fine 34 gros ed er in engedina otta spolore ire suier in l'intera engedina va a fer quint con 30-25 e 30 gros erde mem ese in event sulla lif di mena al zuliese solal e la creme da solal la scienza il la tascia con fine 32 grosse cuire e se loro però già un po' più frasch. Durante il dì, dopo loro erano un per plevgides e dorizis. Esce Petrus fa da stet, feinser nus da stet, musica da stet, da Giovanotti Estate.

0: Just un po' pelgilina, se te di swims c'entra break-up in reverse. In 2 minuti, quartensas dudas, nos tot l'anza c'è nota, c'è c'è l'stagliems pensan da 6 ves, qui in nostra rubrica 5 domandas, 5 rispostas, c'è Fabia Caduff ho fatto 8 ad 1 da Roma.
1: Cristina, sono pensionata da gennaio. E comunque faccio volontariato per la biblioteca della mia organizzazione.
2: Secondo lei come sta l'Italia?
1: Male. Con questo governo male. Molte promesse e nessuna mantenuta. Comunque io non sono del partito che è al governo, di cui ahimè penso tutto il male possibile, e dal punto di vista ideologico e dal punto di vista del governo poco ha fatto per le persone e poco sta facendo, perché anche loro che dicevano di essere per il popolo invece si sono belli inchiodati alle poltrone, gli piace proprio tanto.
2: Cosa vi piace di più dell'Italia?
1: Dell'Italia? Mi piace l'Italia. Non mi piace in questo momento il caldo terrificante che c'è, ma penso che questo sia in tutte le città italiane, e questo dipende dalle cattive politiche ambientali che abbiamo tenuto fino adesso, nonostante ci siano dei gruppi importanti che tengono all'ecologia, solo che siamo sulla sussistenza, sulla sopravvivenza, stiamo sopravvivendo in questo momento. Per cui l'Italia sarebbe molto molto più bella se tornasse l'acqua nei fiumi, se tornasse l'acqua nei laghi e se ci fosse meno caldo anche per i turisti e gli ospiti.
2: E cosa vi piace di meno dell'Italia?
1: Ah, le ho già detto e ripeto, mi piace chiaramente la conduzione politica che si sta svolgendo adesso e il fatto che non ci sia una capacità o la possibilità per le opposizioni di dichiarare i propri intenti, per cui vedo che è una lotta continua ai propri interessi.
2: E questo è anche quello che lei vede come sfida la più grande per l'Italia.
1: La sfida più grande per l'Italia?
2: La sfida più grande per l'Italia, sì.
1: La sfida più grande per l'Italia dovrebbe essere quella che si chiuda presto questa legislatura e si possa poi andare a votare con una legge equa che dia la possibilità a tutti i cittadini che hanno rinunciato adesso a votare per sfiducia, ma che dia la possibilità veramente a tutti i cittadini di esprimere quello che è il loro parere e si tenga conto dei bisogni di tutte le classi sociali, quindi meno tasse a chi lavora e a chi è in pensione, a cifre irrisorie. Quest'anno il governo ha fatto un aumento per le pensioni minime di 3 euro all'anno e questo è terribile, cioè non è buono, questo non mi piace.
2: E cosa augura all'Italia?
1: Auguro all'Italia, allargandoci un pochino a quella che è l'Europa e a tutti i paesi che ci sono vicini, di riuscire a mantenere la pace per quanto sia difficile, e perché siamo un po' strattonati con quelli che sono la richiesta di armamenti fatti da altri paesi, da quelli che ci comandano. Quindi augurerei per l'Italia pronte elezioni e un cambiamento di passo, quindi un rinnovamento veramente, e soprattutto che l'estate prossima non sia così bollente, magari che il nostro sindaco di Roma ci mandi gli spruzzi di acqua in modo che si possa anche giocare un po' noi.
3: Mesti mia lingua.
4: Ai!
5: Fuori!

0: sito.
1: Al guardanzas vide la stet 2017. Ed in 8 minuti è la dura Tobia Faller sorpiglia l'ora col magazzino di mezzodì. Noi siamo in l'ora la dura messa per le gratulazioni. Ciao, buon appetito. Mio nome è Natalia Weber. Fin sieva.

0: Terter, il magazzin a mezzodì.
1: Ners a Murezza nu penguat vide la nova chamana da Boval del Club Alpin Schweizer, la fabbrica vegnuose spustida, nus venza els details. Els lufs in Grischum e merquistan fad giuvens, quenze di nua udins de l'uffici de Ciaccia e Pescia. E zieva luf nister un'otra forza dalla natura. Els orizis de vender di passò em fad dans in püses regiums in Grischum.
2: Wir haben allein in der Gesellschaft rund 65 Fälle gemolden bekommen. Das ist also bis am Montagmittag.
1: Als Chef der Jurenze des Edifizis dies, c'è dans c'è qui ado in Ua. Ed in nostra Serie de Stets oder l'Italia, wo qui oz per Emigrants e Secondos in Surselva.
3: Mio ba era Italianer, el vigneva de Modena. Qui era els primis Italianers, quem vignicau, si erunca hetz. A faig, al mir de formada, si erunca hetz.
1: Scuccia qued era de crescer su in Surselva con genitors italiens ud ins vers la fin de l'emission. Vusta gleis al magazin de les Dudes, mia nom Tobia Faler, floce es estiers ed in avent un bon appetit. La populazione de lufs in Grischum is derciò crescida. La survista actuela de l'uffici de Ciaccia e Pescia muossa duas tröps con cagnöls. Al calanda seggia formò un nov tröp con almen set cagnöls. Sul territorio de Darosa seggia constatò almen ses cagnöls. Colossa al stedi della fin giun. Arno Purger de l'uffici de Ciaccia e Pescia fa quint encia con encia più lufs giuvens.
4: In Lüll, in Wosch, c'è eine noch, oder l'Experienz des ultimen Sons, dünn in der Wand, also, mein Chefner, bei mein Novs Cignöls, in quai crescher alle Ziffern des prossimen Sefners.
1: Aktuell mensch detta quen Grischum de Ströps, ed un cismuvaenta per part in Grischum, per part in Chattum Sangal. Al Tröp della Val Sinestra, quel seggia scholt. E nus restens giusti la natura Grischuma. La chamana de Boval sur el Vadret de Morterac e sunt chiars 2500 meters sul territori de Puntregina. La chamana toccia la sección Bernigna del Club Alpin Schweizer e quella vuole sgugent fabricere una nova chamana. Ella fa quint con cuors de 6,1 milions francs, de quals menschen encia 1,1 milions. Per clapere insembel als raps, o la sección domandò las ginenches de la region Balugia per una contribuzione. Quattro vavan già di danà, o a soer Samurezen rifusò la domanda. Al Florin Juan, culs details.
5: Il Parlamento de Samurezen o la fin dels quins di danà alla finanziazione della nuova chamana Boval susur la Val Roseccia Puntregina. Una grande parte dels parlamentaris e parlamentarias non sono pronti da finanziare un progetto da una società privata con mezzi pubblici dels comuns. La sezione Bernina dell'SAC vava domandò a tutte le vicinanze della regione Malugia da Brigaglia fin Schampf per Raps. Sper Samurezen em già bever la Pont Silva Plema e Sameden di danà alla domanda. Col na de 5 de 12 vicinanze della regione Malugia as concentrescia la sezione Bernina dell'SAC da più su fondazioni ed enterprises per abbagliare insieme il Raps. Qui tenor il presidente della sezione Sebastian Banner. Usche però as sposta il cominciamento della lavors per un anno e quelles dessen cominciare il più bot del 2028.
1: E con quell'ognins ter un'altra decisione dell'ultima sessione del Parlamento de Samurezen, la Corinna Schmidt o la survista.
6: Il Parlamento ha deciso di esaminare l'idea di costruire abitazioni per indigenze nel magazzino dei pompiers tra Samurezen e Chamfer. E la rifusale domanda della gruppazione politica Next Generation di evaluare il progetto è insomma realizzabile, quai con sette incontri sis vus. Il Parlamento de Samurezen vuole concentrarsi nels progetti che sono già avanzati, sco quels e nels quartiers de Signal, du Lac, den Autersleus e Vishnanka. La hotelleria Grischuna ha spennudato più per notazioni al circladur, con 404 mili, sa in quelles crescides per 4% comprià con il medem temp de l'an passato. Quai comunicesse l'uffici per economia e turism. Las differenzas trante las regiuns en profit grandes, vertant ca engedina Samurezen anu da in plus de prest 5%, amu stese drum per exempel, gi in minus de passa 12%. Guardasur l'antira Svizzera toce el Grischum per otter il sulez 300 tuns, de sper Basilea a Fribourg, can registra in plus. E media, anders sind uns nun nada mai registra in minus da 2%.
1: L'augment dels prezs pel traffic public saia un po' più piccen co annunciò in marz. Colozia va discurs cul surveglieder de prezs.
6: Uscia costa l'abbonamento generale da seconda classe con 4,95 francs, 100 francs de manca planisà. Quai comunicesse alios Swiss Pass. L'abbonamento da mesa taxa per crescits vien augmentà per 5 francs. Per ufans, juvenils e famiglias ne vengen els prezs bec augmentats u be minimal mein. In media monti l'augment uscia a 3,6 en steil da 3,9%. Ils novs prezs van en vigur cun la midada del urari al Dezember. L'Uffizio Federale d'Informatica ha da in attacca da cyber sinil server de SharePoint. In conseguenza, evnisserà l'access per persones externes via internet. Redund 200 contos sein vignits compromess, comunicesse l'Uffizio Federale d'Informatica. Finossa na detti per on gins indizis che datas sein vignides cicciadas giù. Lavurs d'analisa marschen. Per proteggere e gestionare l'infrastruttura critica in Svizzera, all'Uffizio sono noch agenes indicazioni con partì proattive, ma in tutte le indicatori tecniche rilevanti, davanti alla taccia del cyber. Employati ed employadas in Svizzera pretendono per l'autoron in media 1,5% di più paia. Vitirs pretende la Federazione dels Employats investizions en la formazione supplementare a condizioni de lavur sanadaibles. Collaboraturas e collaboraturs hanno contribuito in grande parte alla resistenza dell'economia svizzera, scrive la Federazione. In bleras branches seien las paias però crescides main fitch che la produttività. La Federazione fa plinavant allusion alla mancanza de personas del fatch. Paias concurrenziales seien per quai in investizion. Plinavant stoppe venir scola in il sector della intelligenza artificiale.
1: E con qualogo den suos all'ester, in Grecia segge la situazione dels incendis de Got, Calmeda.
6: La notte passata haien cienz de pompiers per grande part dumagnasot controlle las flommes en il vest d'Aten. Quai grazie alla situazione de Laura cun paux vents, scocca che els pompiers communicessen. Vers mezzdì posse la situazione propo spesse midar, ir ein ins numnada main observa che els incendis seien po spede vantats pli grons, po quocca la temperatura è crescida. Per combattere questo fenomeno, vengono oggi in azione fin 30 helicopters ad avions de Stizar. Ils incendis, de tirs della capitale greca, hanno intanto distrutto 133 km quadrati guaut a terreno agricolo.
0: RTL, il magazzino a mezzdì.
1: Le Strasores in Venderdi en fa dans wie de Cesas in Grischum, ma le Durenze de edificis nu peia tuat cicides ia ruat.
2: Wenn sie zum Beispiel einen Hausgarten haben und dort auch einen Schaden genommen, dort würden wir sie dann an ihre Privatversicherung weiterweisen.
1: Noi sono in discorso col direttore della giurenza dell'edificio Grischuma. Dal fenomeno della natura mi dice che è la storia della famiglia. Secondo i genitori italiani a Trun, e scuola che era per loro di crescere su in Surselva.
7: In stanza della scuola, che veniva forse bo promuovisci in scuola. Svizzers, scuola indigens, che era schon si che figeva, che figeva mal.
1: Due secondi di Trun, quinten della loro infanzia e della loro genitori, ci sono emigrati dall'Italia in Svizzera. E dopo guardiamo al primo di tutto sull'ora, che è un evento ora di stit.
0: La meteo.
6: Al svetro mesdì si forma magari in cinz nivel sulle montagne, soprattutto in l'engiadina bassa dati orizis locals. Il resto vi ciao con 30-25 gradi in l'engiadina notte e 37 in la regione di Coira.

0: semplamein tut.
1: E dina che sta dina bien que vite, ne che ti mamas con vela, an flavas colleghes, an flavas iot, presentavas tu mesi amna sette mesdi, ni che prendevas il balzo, braccio, mavas saneva.
0: Quai era la fin dels ons 90. Denter Stefano, Alia, giai ina generazion. Ella si ricorda de moments che han magari procurau per l'arma sels els.
2: Oggi sinds el rassismus, che nus ven schon magari stiu senti quella differenza denter nus nos conscolars. Io sentiva l'ella è proprio in stanza de scola, che ins vigneva forse bo promovisci bain scols. Schweizers, scols indigens, qua era schon sicher che figeva, qua figeva mal.
0: In tec piloc va Stefano Antun con quella tematica.
1: Da temps de scola che era altura italiana, ora italiacchi, da cinque forse un de quei tec che altra mudra diava, che deve minche ton in tec de se schignasi in plat scola, scho bua banaia, oi ni. In sa quinze sets de gretes, diesel to de quel che forse volesse in ze budini.
0: Lia e Stefano, ai nostri cresci, els han lur famiglias, las urides de la fonza, quellas in per gronda part madagadas, a las bunas causas de lur mentalitat italiana, quellas domination.
2: Ja vai bia facetas, ja vai bia schweizers, aber ja vai bunum en non pi bia italianas, a quei ei zice che son fec loge de ve.
3: Lia Haini Piacentini e Stefano Stagliano, due secondos in surselva, due differenti generazioni sulla loro vita con genitori dall'Italia, a Trun in surselva, il dramma della nostra serie di state, un'estate italiana. Vos vais odi al magazin da mezdì, in mardi als 4 a vost, las novitets omis ensemble presentò oz la Corina Schmidt, la Selina Chistelles responsable pel contenia, mia nom Tobia Faller, in avent un bel mardi da stet ed un agreabla posa da mezdì.

0: Grazie Tom Petty per fer via la punt sulles gratulaziuns.
1: Las gratulaziuns. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Il es sto lunemez oz ils quater de vuost. Nus pudeins gratulir e coi feins us mia nom Natalia Weber. La prima gratulazione va al punto di Florian Gruber, il festaggio del 52° anniversario. Per lui, dopo questa gratulazione. Ciao Pin Florian, noi ti gratuliamo di tutto cor per te 52° anniversario. Ti vogliamo blare sanità, fortuna e bel melder per l'avvenire. Fai un bel dì di festa in compagnia e gioia tes dì. Ciao saluts! Aita, Nico, Armon, Claudia, Roman ed Antonia. Pel giubilar della Punt, te lanzos a Ben Zucker con Was für eine geile Zeit.

Con Ben Zucker, was für eine geile Zeit. Wen celebro il 52esivel del Florian Gruber della Punt. A Denise festaggia la Rita Caduff, sia 60esivel anniversari, per ella ho quido questa gratulazione. Cara Rita, nos gratulain a ti de cor sin tu si son tavel anniversari. Gauda oz quai di special. In viva sind tai lein sonde fa et io natalezzi cun tai lo festiva. Era in a ploga veglia ascia quai di buc munca. Nus divijain a ti oravontut buna sanadat biac lec e nun embledaivels moments. D'accor lesen nus era a ti ingrazia per to quai che ti fas adina per nus scoduna, mumma, sora et onda. Sperain che ti sas gudé anc bia bialas ures in tiu grond iert. Far bialas viaggiadas e las montognas e gudé bialas ures cun tes cars e cun las plogas viglias. Quai giavige da cor las plogas viglias Michi, Robin, India, Noel, Rino, Retus, Michael, Claudia, Giuseppe et Anita. Per Rita Caduff de Denis, de l'Ainsus Musica Rumentia, per festeggiarsi a 60 Dario Hess con Vette Biala.

Tut il buon alla Rita Caruf de Denise per si essa sentiva il parella vainzettarlo a Dario Hess con Vetta Biala. Nus continuans con una gratulazione ci va a Zernetz der Fritz Pacheider el festaggia si a 100 anniversari ed es ne scritto il seguente. Tut la squadra del Hotel Bär e Post gevuja al vel patron Fritz tot il buon per ses 80 anniversari. Non sperain c'è il poggio d'air quisdi special in buona compagnia. In più il giovigiaina bleras belles ures gio c'è suot e c'è le visite non mancan nerna. Il Francis de Chlin pudainza terler per Fritz Pacheider con un schottisch di Oberkrainer kommen.

Ils Frenzes de Tschlindi Oberkreiner kommen per Fritz Bescheider de Zernetz Cifistagia l'Occentivel Anniversari. In uns hat er in Jubilärchen uns war ins Ozean Bunura già udia. Sepp Fidel Kaviezel, der Verin Fistagia sien non in Tünevel Anniversari, der Ozean Bunura già nos Kandidat del Kikeri Sis. E alla dit c'è il Teidle a Düne Radio. Prida quei suni per Schwasa, c'è l'odo a ser quista gratulazione, ci ris nida scritta a posta per el. Car Tat, nos gratulain de cor sin tu Anniversari. Nos avein un gran plaisir de sa festival con tai oz e maliar insieme in nidus toc speta. Nos sperain che stas anc gic fit perché ti pos veni vinavon con nus si culm. Si crap de suost, aisi il plibi se ti e tata e ses era con nus. Car salits de ties beadies, Olivia e Noelia. E nos in Belins l'anniversari da Sepp Fidel Kaviezel con la Societete Musica Grainavrin, il Marsch de Vrin.

0: Saluts da Vrin a Vrin, la Società de Musica de Vrin, col Marsch de Vrin per Seppi del Caviez, il Cifestagia, non è in tün ans. L'ora ho Hedi Rudin de Lax, in c'è telefono a Zimbunura per la città meter nostra tazza, quell'ora è la Luana dalle mule a Favuogn e la complice oggi a 14 anniversari.
1: Io ho diviso la della tot bien, che la stetta è una cara scolei, a che la vina vuole un piacere da suona gegia, cioè suona la son triapons, non se ne greina, la ambita a uende vini domenica, spero svi, a quasi gente pugente.
0: O se ci da domenica Lorenzina, bella festina per la Luana. In 30 minuti, l'una, vos conosciais il giorno, le linee di telefono sono aperte, se avessi scogliente di gratulare spontanea a qualcuno, se potessi usare un cerchio di un telefono, 0800 20 25 30, o scrivere un WhatsApp 079 200 70 07.

0: E dann nur da Euro Lönsch, il Telefon ha cominciato a sclinger. Andreas Gewetzel de Pitasch, wes gugente gratulier. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia. Io gratulaz bugenna se Fidel Gewetzel de Verin, senza essere montina. Mia donna, ad io, gli avvicina del tutto bien, principal mein buona sanadat, a cal posse gude, quasi gis, un po' un po' naiva la bi. Con qualche staus via ons, dove ons che la lavorau, ed è staus chauffeur de posta, della posta de Lyon Avrin, le se divisa per el il toc alte und neue post. A ciò vuol salzontà qualcun si donna ossa. In bigigia verenza a tutti bien a Vus del Radio, grazie fitch di bigigia.
0: Gli stessi mangi, grazie fitch, adieser Andreas.
1: Grazie.

0: Alte und neue Post in Walzer de Luzi Bergamin e Peter Zinsli. Ted Loper gratulier a Sepp Fidel Caviezel de Verin, el entriur chauffeur de la Poste, festaggia si en non entünevel anniversari. E du schei is Marlin Solinger de Santa Maria sul telefon. Allegra.
1: Allegra, tu non Natalia. Hey. Ja, wir sind gratulat ad Anita Prater, Anita Schatutagra, Rosal Radio Romansch. Da lässt sich gratulare per diese 77. Anniversari e te gi wischar tutto il buon, buona sandai, fortuna, hai immo bless bel disi e ans contes fils e hai, forza de vezza in der schöne jada. E te lässt gi wischar una canzun della Hedio, jent canzuns della Helene Fischer e luren ne mist pensato da tramettere una canzone della Helene Fischer.
0: E non sta l'ein sinne, ci fa buona l'un 0 auf 100. Grazie, donna Maria, per il telefono. E bel se va mezzodì.
1: Le stesse mani, grazie, donna Natalia, grazie.
0: Adia.
1: Yeah.

Helene Fischer, 0 auf 100. Eine Gratulation musicale per la Anita Prader de Santa Maria per sie 77 anniversari. Ed in se vessi o assaggia qualcun il linge, ci vess ergugent gira gratulir, o sel però crudo ora. O crudo ora o pendi sul telefon. Gian Giuseppe Albinde Braille o telefonò. Er elve scugente gratulir a Sepp Fidel Caviezel de Vrin. Pel non è in tu nevel, già vigir tutto il buon ed una bella festa. E qui con Alexia Marcus ed il clom della graina.

Alex e Marcus, il clom della graina, di una del show Gugenge Vigio per le gratulazioni. Oz e squista censun stede per se Fidel Caviezel d'Avrin, pel non intunevel. Una gratulazione via WhatsApp, a cui era in cedo, ed es ne scritt. Cara figliola Rita, d'accord gratulesce liau a ti per tio 60° anniversari. Gevisel pil futur tot mobi e bien. Ora von tot buona sanadat vinavon, bia plager con tot tiu da fa el mince di. Fai in bidi e lai ir bain con tai. Car salits tia madreccia Renata.

RTR las gratulaziuns dels quater avuos, che vesses eren che gugent de gratulera qualcun zanuns che gugent, scrive in WhatsApp 079-200-7007 o in telefon 0800 20 25 30.

0: Annie Lennox, No More, I Love You. I de sto lunedì in quarti non so più se non so un giunci verso io con gente gratulare se ce non so finire questa emissione oz. Il bons del Bogna Engiadina tramite insus Denise per la rite che dovci festaggia oz si essa sentivel anniversari che visce buon divertimento con ir ed ir un sal a Tilova. Tente mia vart per oz che visce tutti in un bel e pacifico zieva mezzdì.
1: RTR, las gratulaziuns.
0: Ed il 7 mezzi continuations con bgera musica e più tardi a quell'orange il magazzino della Saira per voi. Mio nome è Natalia Weber, stebain ed alla prossima.
1: Il suente mesdì dal RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messen zusammen, la nostra redattura de musica, Breida Janette.

Passion of the Groove.

il suenter mezzdì der RTL. Con scuferides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Medin sustegn las Vischnankas, la renovaziun de la Chemona Boval en l'Engedinote vin spustada, ed en val sun Vitschton, dus viandant vin ir sgulats en l'ospital, so entre un incident cun chauns de protecziun. De plide quals temas ad Laura, dati us en las novitats de las duas, al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Buonasera. La renovazione della Chemona Boval su regla c'è da Mortrac vien spustata. La ragione è che le Vischnankas dell'Engedinote non sono ben pronte a sostenere la renovazione, su enter Bever, la Pont, Silva Plema e Sameden, an intanto er al Parlamento de Sa Murezen refusa al sostegno. Qua è con l'argomento che non vuole ben sostenere in progetto di una società privata con denes pubblics. Alla sezione bernina del Club Alpin Svizzer mancano anche radunt 1 milione francs per poter fare la renovazione, che costa bun 6 milioni. In conseguenza, viene quella os spostata sin il Pibaut al 2028. En Valsumvic en dus viandants ablassats ir suenter in scunter cun chaunsa protecziun. Scola Polizia Centunale comunicescia erin dus viandants de 25 a 22 ans de viadi en direcziun run sud, curacels aien entupadus chaunsa protecziun. En conseguenza e indels viandants codarat und 10 meters ad ina sponde giuadora se blassale va main. Lauter e madema main se blassale vetter l'incident. La rega allora sgula als dus viandants en ospital per ina controlla. La polizia sclaresce ossa c'è precis che capita, quai ansemen cun l'uffici per la segertat d'animals. L'augment del spreads per il traffic public croden ora in sic pli pitchen ca anc annunzia al mars, quai suenter discurs cun il sorvegliader de prez. Uscia costa l'abbonamento general de seconda classe con 4,95 francs, 100 francs de manca planisà. Quai comunicesse alios Swisspass. L'abbonamento de mesa taxa per crescits vien augmentat per 5 francs, per ufans, juvenils e famiglias ne vengen els prezs bec augmentats ub minima main. En media monta l'augment uscia a 3,6 an steil de 3,9%. Ils novs prezs van en vigur cun la midada del urari al dezember. Der l'Uffici Federal d'Informatica ha da ina attacche de cyber sinil server de SharePoint. In conseguenza evnisserà l'access per persones externes via l'internet. Radunt 200 contos ein venits compromess, comunicescia l'Uffici Federal d'Informatica. Finussa ne detia pro ne gins indizis che datas sein venides cicciades giù. Le vostre analisa marschen. Per proteger gestionaris infrastruktura kritica en Svizra all'Uffizit noch agnes indicaziuns cumperti proaktiva mein totals indicaturstechnics relevanz de wart la tace de cyber.
0: La meteo.
1: Il sesso mes disse forma magari in cins nivel sulle montagnes, sortot elende dine basse dati orizis locals. I resta fitch ciaut con 30-25 grads elende di notte a 37 en la regione de Coira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.

0: las novitats ter RTR.
1: La gente sostiene de las Vischnankas, la renovazione della Chemona Boval e l'ingedinota vien spostata, ad en Valsulvic ston dus viandans venir sgulats en l'ospital, soenter in incident cun chauns de protezione. De plide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais, al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. La renovazione della Chemona Boval su regel ceda Morteraj vien spustada. La ragione è che le Vischnankas de l'Engedinota non sono pronte a sostenere la renovazione. Suenter Bever, la Pont, Silva Plema e Sameden, ha intanto il Parlamento de Samurezen refusato al sostegno. Qua con l'argomento che non vogliono sostenere in proiect de una società privata con denes publics. Alla sezione bernina del Club Alpin Schweizer mancano anche rund 1 milione francs per poter fare la renovazione che costa bun 6 milioni. In conseguenza, vien quella os spostata in il Pibaut al 2028. En Valsunvic en dus viandanza blassats ir sventer in inscunter cun chauns de protezion. Scola Polizia Gentunale Comunicescia erien dus viandans de 25 a 22 ans de viadi en direcziun run sud, cura kels einen tupadus chauns de protezion. In conseguenza è indels viandans codarad und dir schmetters din sponde giudora a se blassale eva main. Lauter e madema main se blassale vetter l'incident. La rega allora sgula als dus viandans en l'ospital per in controlla. La polizia sclerescia osa ce precis che capita quai ansemen cun l'uffici per la segertat d'animals. L'augment del sprech per il traffic public croda ora in sic pli pitchen kank annunzia al mars. Quai soenter discurs cun il sovegliader de prech. Oschia costa l'abbonamento generale della seconda classe con 4.095 francs, 100 francs de manca planisà. Quai comunicesce la Allianz Swiss Pass. L'abbonamento de mesa taxa per crescits vien augmentà per 5 francs, per ufans, juvenils e famiglias de vengen els prezs bec augmentats u be minimal mein. In media munti l'augment uscia a 3,6 und steil de 3,9%. Ils novs prezs van en vigur cun la midada del urari al Dezember. Il Comitè per l'Iniziativa da Neutralität gewinnt eine Votation am 27. September allen schon otz al combat de Votation. In Gé la Iniziativa sei necessari, perquoque la Neutralität traditionale Schweizer vigne pli a pli sottminada la finale abolida. L'Iniziativa vuol fixar en la Konstitution la Neutralität armada sco piccia comprovada de la Schweizer. Il Chaos de Vosquella è l'anterior consigliere federale della PPS Christoph Blocher e il presidente della Pro Svizzera Stefan Rietiker. La PPS sostiene che sulle partite gronda la iniziativa.
2: La meteo.
1: Lo sento mes di se fumo magari in cinz nivel sulle montagne, soprattutto alle ingedine basse dati orizis locals. Il resto fic ciaut con 25 gradi alle ingedine notte e 37 in la radione da Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
3: Just another manic Monday.
0: Concepto verz.
3: What a day to blame it.
0: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
0: E hits.
3: Oh, yeah.
0: Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: En Valzumvitsch stond aus Viendans, wenn ich schgulatze in l'Hospital zu enterin Incident kun Chauns der Protektion, ad el Konzern d'Armation Ruag, sowin in Lavacciau de l'Uffizi Federal de Defensiun. De plide quals temas ad el Aura, dati us en las novitats de las 4, al Mikrofon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. En war zum Wichen dus wie ein Danzer blassatz, ihr Swenterin in Schkunter kundjauns de Protektion. Schkola Polizia Centunale kommunicescha, erien dus wie ein Danz de 22 ans, de viadi en Direktion run sot, kurekels einen dupadus jauns de Protektion. En Konsequenze e indels wie ein Danz krudard und dir schmetters ad in a Sponde giudora, a se blassale va mein. Lauter, em adem a mein se blassale vetter l'incident. La rega a l'ora sgula als dus viandans en l'ospital per ina controlla. La polizia sclaresce ossa c'è precis che capita quai ansemen cun l'uffici per la segertat d'animals. La ruac nae bec viola al drec cun paiar da nest liberaziun suenter ina attacce da hackers. A questa conclusiun veng el Departement Federal de Defensiun en ses rapport de wart l'attacce s'nina societat affiliada americana del concern d'Armaziun. La decisiun saia stada en la responsabilitat de la interpresa. L'approvaziun de la Confederaziun sco proprietaria de la ruac ne saia bec stada necessaria. Am dem temp kritischesche al Departement Kokela Ruag eide en Turn kun l'incident. Il Konzern nae bec informa coordina avant la Kommunikation publica. Plin avant ae la Ruag valitadu montes de drec ed economicas sco pli importantes ca las consequences politicas e de reputaziun. Il Comitè per la Iniziativa da Neutralität gewinnt in Votation als 27. September allen schon Orts al Kumbat de Votation. In Gé alla Iniziativa sei necessari, perquoque la Neutralität traditionale Schweizer vigne pli a pli sottminada alla fin finale abolida. L'Iniziativa vuol fixar en la Constitution la Neutralität armada scopiccia comprovada della Svizzera. Als Chaos de vos quella e l'anterior consigliere federal della PPS Christoph Blocher ed il presidente della Pro Svizzera Stefan Rietiker. La PPS sostegne sco sulle partite gronda l'iniziativa. En Svizzera due chica possede in Chaun e l'avenir per far kurs obbligatorix. Pir avant die Jons era quest obbligatori national per kurs de Chauns veni aboli. Ossa lancesce la politica in una nuova prova. Planisà è tant in corso teoria sco er lezioni pratiche. Autor che ter autors models portoce la nuova regolazione però be persones che tenien per la prima giada in ciaun. La mozione chatta sostende la dreccia fin la sinistra ad ascias uscire a var buones chances en il Parlament. Il Consiglio federale vuol però vien avant lasciar la regolazione de Wartelskurs de Chauns trils centuns.
0: La meteo.
1: Il suentro mes lisa forma magari in cins nivel sulles montagnes, sotot e l'engedine basse dati orizis locals. I resta fic ciaut, con 30-25 grads e l'engedine nota, a 37 e la region de Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suentro mes di der RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Un nuovo virus de vaches occupa i veterinari cantonelli in Svizzera. Noi vogliamo savare di non andare al vegno e c'è il fuoco con le vaches e se potesse essere prevalus per i umems. Le risposte sono in la seconda metà di questa emissione. E se il virus viene il vitello tonato, in nostra serie di state fanno una visita in Vuclinia, in cui c'è due giardinai e c'è una seconda accesa.
2: Noi siamo scoda per 30 anni. Nous vens co la vita sociale e sforza co en chapu choda scui in giardina. Nous vens de più contact con la liet ci svezza ides adun un caloroso saluto.
1: De più dels camers de Madulegn e lur paradis personeli in Vuclinia udins vers la fin de l'emission. E giusto scu prossim, duas turists tudasts em gin sur selva un incunter con un cem o con cems de protezium col resultat giusto venir la rega. E su Tobia Faler, già visto un'interessante e divertente saira in queste zone. In Val Sumvitch, sono due viandems in ferie sehr, sie haben nicht unter Concems de Protection, la Corina Schmidt o las Novitiz.
3: Scola Polizia Centunale comunicesse erian dus viandans de 22 ans de viadi in direzione run sot curkels an entupadus chans protezion. En conseguenza e indels viandans cruda radunt 10 meters da dina sponde giuadora a se blessa leva main. Lauter e madem main se blessa levet der l'incident. La rega allora scola als dus viandans en l'ospital per in controlla. La polizia sclaresce ossa c'è precis che capita insieme con l'uffici per la sicurezza degli animali. La ruac naia bechviola al drec con paiarda nesta liberazione suenter in attacce da hackers. A questa conclusione ving il Departement Federale de Defensione en ses rapport de vart la taccia sin in a società affiliata americana del concern d'armazione. La decisione sia stata la responsabilità dell'interpresa. L'approvazione della Confederazione sco proprietaria della RUAC ne sia bec stata necessaria. A madem temp criticesce il Departement co che la RUAC è ide in turn con l'incident. Il concern naia bec informa coordina avant la comunicazione pubblica. Pin avant aia la RUAC valità domandas de drecce economiche sco pli importantes che las conseguenzas politiche e da reputazione. La Stadt 2026 è fin ossa stata al main uscicciau da scuola Stadt de record al 2030. Der singula stazions d'amministrazione en Svizzera sei al domber dels dies de Cialira già ossa pli out che de letzes ures comunicescia Meteo Svizzera. La Stadt 2030 sei sta in cas extrem, scrive l'Uffici Federal. Provi del stiaudament del clima diventien tals evenimens ossa pi probables. Ech la Stadt 2026 sei però de valitar sco extraordinaria. Omes duas Stadts en Stades Marcades de Pires undes de Cialira. Tenoch Meteo Svizzera, de Stias al 2026 davantar al Plitschaut on de pi al commencement de las miserazions.
1: La taccia de Cyber, il principe di de Liechtenstein, sei a nie fat sin un haut livel tecnic, qual o comunicio la regenza.
3: Il primo risultato della Inquisizione è un musacro registro per tutti, sai vini attaccia a modo isolata. Per ragione della sicurezza, vini al momento prendi della rete ulteriores date sensibili. Ci che state di vos la taccia, non che vini angolato 30.000 copie di date di società, fondazioni e administrazioni fiduciarie, ne vini avanti ben chiaro. Tantach las datas portuciadas en noms datums de nascientia scoer al domicil de las persoones. Ils stadis de la Unión Europeica volen en futur se presentar a moda pli serrada ter il tema migrazion. L'UE saia pronta de sustegnaich la Spagna de la protección dels confins de la migrazion irregulara. Quai comunicesse al Cusell suenter in a sesida extraordinaria dels ministros dell'interno de la UE. Plin avant veia la UE esser samciada meglers in situazioni sumiliantes sco en l'enclava spagnola Ceuta, quai entras in sistem d'avertiment alla sorveglianza de medias sociales. Suenter l'arrivada de 10.000 de migrants a Ceuta, vevi da critica vehementa de la UE envers la Spagna.
1: Ed è una novità del sport, il campionato europeo del pentathlon moderno ad Istanbul, o che do or svizzeri la staffetta del team.
3: Le due sorelle Anna e Katharina Jurt della Sozilvania hanno guadagnato avanti le due ungherais e russe. Katharina Jurt ha con cui ripetuto il triunfo dell'on avanti, cura che era aveva guadagnato il titolo europeo insieme con sia sora Jumelina Florina.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Dalle svacce in Svizzera è scoparita una nuova malattia, il virus dell'ortobugna. C'è quel foco le svacce e di nuovo al compera sclarins giusto scuprosem. Contagius è il sentimento di vacanze in Italia. Da quel udins da più in per minuti, dals camers da lenge di gnota, c'è in Vuclinia una seconda patria.
2: Si sono più avvierti, scusate, non guardiamo in cunni, non c'è il vo, e poi più, niente, giusto una maisa plaina, e che cosa sono un po' nostro, con che lo c'è, sono un po' in, venzo un po' in senso tagliem.
1: Al primo godenzo a scuccia l'ora a sviluppa.
0: La meteo.
3: Demain è il primo dec bel e nel corso del dì si forma l'ora in cinque nivelli che porta magari orizis. Con fin 32 gradi e la regione di Cuira ne venne bici più o se ciao scuoles ultims dì.
1: L'Institut Svizzer per Virologia ed Immunologia ha scoperto in prove da vaccins a maledes un nuovo virus che ci aggiunge alle vaccins febbre e diarrea. Ivan Simon conosce i dettagli. Ivan, c'è scolo preciso per un virus?
4: Es tracta di nif virus ed in saus etienin numnada ben di nif a sci numnau ortobunia virus. De quels ortobunia virus en bo non un conoscenz gial 2012 vevin semillant de quels numnada ben il virus da Schmallenberg facentau la Svizzera. Comunque se verificaschen ils indecis pia che se tracta di nif den ton semillant virus.
1: C'è simptoms muas una vaccia ci ocla poco al virus?
4: Scotte as dietz survegnen in la fuera, azur 40 grads febbre. Luani è bo gost de miglia a de producession marcantemen pipau glatsch, quel symptoms kurzen 2-3 jamnes. L'Institut Friedrich Löffler in Tiara Tudestia ca a analisau geneticamen il nief virus faden ton erten de la semelia dentre il nief ad il virus de Schmallenberg. Perché letz ca giunen deformazions der vadials, tschotze, caurus, schil animal mumma e infectaus. Se quai è il cast il nief ortobunia virus è un buon conoscente denton possevel. Con quel che il virus se drasa sur muscinze, con quel che quels muscinze non attivi stocken il novembre, seggi da quinta che il virus se drasa vina von. Il nief ortobunia virus dati in sessets, con su nell'Africa, l'Asia e l'Australia, ados ebbe è in primscas in Svizzera, in Francia ed in Tiara Tudestia.
1: Is quel virus comparia er in grigium?
4: Na, scol veterinari cantonal Jochen Beard a jetz in demandet derter en il moment nigins cas en conoscenz el grigium.
1: Is curia gestion las autoritäts in quel virus che imsures vengen was appellides?
4: La finamira del Institut Friedrich Löffel segi de sviluppa spert in vaccin. È un sapiens un nadamen bu con pregulus che il nief virus segi propi. Las proximas jamnas vengen a musaco il virus se derasa ad ecce species animals che segen specialmente pertucadas. Più concreto, in Grigion, sco Jochen Beard a Gege Vinavon sensibilizzasse il canton veterinaris e veterinaria sulla tematica per il caso che vesluda da in primscas in Grigion.
1: Poco la malattia de vaccias davanti un problema per un mems.
4: E che è un buttot clar, ternor il Institut Friedrich Löffler, dati pil kerstion negin risk relevant des infecta, questopien sentone un examina pliderudien, cekin sa il virus de Schmallenberg, letze bo pregulus pil kerstion.
1: Livon Simon sur del nov virus det ortobunia ci descomparia ter vaccias in Svizzera, ma na ter vaccias in Grigium. Del virus da vaccins mudenzo se in Val Vuclinia, in nostra serie de stet sur dell'Italia.
0: Dolce vita con RTL.
1: Schazabitin in Giardinia non es l'Italia da lunch e colossi es avantaggi, specialmente schazvola avair trent un clima un po' picciot. A Nina Kammer e si om sum in sé da Madulegni in Giardignota, ma in Vuclinia e mi chatò in seconda cesa. Lana Caprez è stata a fare una visita.
5: Se vi invidi di abbondante un'ora sul pass del Bernina, rivi a Teglio in Vuclinia. Il primo incontro con Nina Camaris, tipico per una sanda, in un'osteria, plena e stecida. Durante un aperitivo, spiega la duana da 600 tempo per me. Cosa sono questa osteria? Nina Camaris, dede, vis e udia. Mi conosce adesso c'è un'atmosfera fitch cordiale. C'è importanza acqua per ella.
6: Per me vuol dirci il rispetto. Ci mangia tra noi un po' in giardina e scoglie fitch fitch ferm visibile. Il saluto, il gusto, una brincleda e il gusto si svezza e si svegna. Che è tutto un altro vivere in giardina, che copre il fitch perché c'è meno mangia che in giardina.
5: In Clegia c'è venuto a mangiare giantier, zieva l'aperitivo con tratti tipici della regione, chat con bresaula e pizzoccheri della Valtellina. Per savare di scuorere in un luogo più quiet, venuto loro abbandonò l'osteria. In via verso la cesina del Scammers, ho quedò numerose fermative spontane. Ad una d'erciò un abbraccio, un ciao, tra i sbucins, gli indigenzi sconoscono e pregiano. E da Nina Kammer è intenta di vantare una di loro. C'è questo giusto in Vuclinia e c'è più motivi.
2: La Vuclinia è einfach un bel luogo e non è da lungo da vendere in giardina. Se riesco a cosa posso in un'ora in carcere mi accesa e gli stessi che tutti ci vogliono sull'aglia di ciò e di un'ora ci vogliono di più.
5: Intanto essere scendete su una terrassa della cesina da Crap, fabricate su due plems, da dance decorate con premura il stile romantico ciacciadrill, con corinze ed una pruma decorazione in forma di cervi, la cesa circondata da got, bosci da nus, poms, urtins da verdura ci cresce, frusciaglia ed una pruma flors da bellezza. Nusse duas assombriva sin schabels da ratan. In se scu in piccin paradis, poch da vent da teglio in Vuclinia. Ils Kammers sum da cesi in Engedinia Madulegn, di mena esquist refugi il seguant da cesa da spö 30 ans, mia domanda.
2: E già svolto il primo da cesa. Con tutto ciò mi riesce, sum e restano in Engedinia e sum in Giardinaisa, ma qua è uno spiccio in paradiso, cioè, vens proprio che è nos e che è orientil verde, con bestie, con tutto ciò, una tranquillità, che è già uno da cesa. Oz.
5: A Nina Kammer, ella dice che c'è un contatto, si sveglia in discorso con la popolazione indigena, come sono i valtellinai, gli abitanti della Vuclinia, la Svizzera, a quella che apparteneva più potere una volta?
2: I svizzeri, come diciamo, c'è una volta, ci sto più scorto a tenere la Vuclinia in Svizzera, con le nostre leggi, con le nostre più ordini, c'è una cosa, con la politica e tutto ciò non è uscì bello. Per esempio, il lavoro, c'è, e abbiamo già uscì, raps, al stedi, c'è le piccole osterie o bottie, c'è da serrere, perché c'è un po' più esistere, il lavoro non è già al stedi. E che noi forse per noi, in Svizzera, c'è un po' più regolo, ci arriva da tenere, ma cosa che vemi proprio al pitchens vem da serer.
5: Al Conguel Svizzera Italia si guarda al standard da vita. Quant grande è anche quella differenza? O sola mudeda?
2: Es au schon müdo un po ma cosa anche fitch gers ci viven fitch simple. Noi in Svizzera, wenn's tut, tut er più nof, in Maschinen da koi, da lo, e koi, sum schon, in fitch bjers, halt più wels, ci viven fitch primitiv, also proprio, senza schiodamenti, e einfach lur platte, ci cucinen, aber es sum contents con poch. E quel poch ci em, parte niente, se tu wens notte rün, più wels, da lume is in vidò, mangier pizzoccal, so, un tuch salam, oder wes entin muruc, tagliar giù, un tuch, che es sum gier più a vierz. Idem, ja in poc, ma idem.
5: Am dis a niña camera, tot contenta, e torna frasci in sia cesigna per preparare un aperitivo. Visite sum nem per ivedes, tuat all'improvista, ma que sai appunto er il bel, o se elenge di naisa, tot contenta.
1: Che cosa già sto al magazzino della Saira in mardi al 4 avost, responsabile per cotnia Selina Chistel, la Corina Schmedo mi sembra presentò le novità. Al microfono era Tobia Faler, al magazzino può essere glerzia vascuaduna su nrtr.ch. In avventi una pacifica Saira e buon divertimento col programma Romance.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentat a fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

Leonie by your side, una versione de cover dell'original de Gigi D'Agostino col titolo In My Mind, che cosa il programma romensch in mardi saira. Scu prossimens dis Stefanie Westerhuis, c'è c'allora fa, da mem il prossimens dis, direttore della redazione del SRF Meteo, ziemals bulais con Javüschs e Taylor Swift, Blank Space.

Gavin James, Always, Pacific Versailles Recentia, bot 17 minuts ans la 6. Dominik Albrecht, nun es per de lum, pü al chef de sport de l'FC Thun. Al funzionari de 40 ans, vava quella funzion als ultims 5 ans e mezz, ed in quel sol formò quella squadra che ha fatto vanter l'FC Thun al champion svizzer. Dominik Albrecht, do gio quella funzion sunege in Giavusch, sia successur o nom Simone Rapp. Quello 33 anni e ho 6 anni di esperienza in le piotte Liga Svizzera ed ho un passaggio più giovane dell'FC Thun. Ora diventa il successore di Dominik Albrecht. Albrecht resta dell'FC Thun, è va in etage più in su, in la direzione del club. Lascia con meglio gestione col ressort sport.

0: Vos Radio de Städte, Mardi Saira, flottet gleich noch das Programm. In uns ist geschwellt al Radio de Sport, nur wenn es über Novitäts Sportives.
1: RTR Sport.
0: Al Championati Europei de Pentathlon Modern ad Istanbul, auch do or Schweizer in der Staffette de Teams, les due Sors Anna e Katharina Jurt del Centum Sozilvania, im Guadagno ans les Ungereises e les Russes. Katharina Jurt auch un qualor repetia si triumph de l'an passò, kurz ce l'avava guadagno al titolo Europei insieme con sia otra Sor, sia Sor Gemella Florina. Balapé, betreis dies ans la nova stagium, es separa l'FC Turic del cheftrainer de las Duanes, Renato Gligorowski. El club ha comunicioz che la regium sein differentes opinions sur del svilup sportiv de la squadra. La separazium vela per dalum, l'austriac ha trenò las Duanes del FCZ de Spülerstedt 2024. Fins el club ha chato in successur, vin la squadra trenede del direttore tecnic Alessandro Mangiarati, insieme con la coordinatura del sport Diane Caldwell. La stagione quella comincia per le donne dell'FCZ in venerdì utro contro le donne dell'Iverdon Sport. E per sfraidire un po' c'è una novità da hockey sul ghiaccio. Joël Vermand ha accettato un nuovo club. La tacedra da 34 anni, che non è più già vissuta l'S. Berna, muda sul 1 settembre dal rival Chantonel, l'EAC Vienna. Loja Vermans hat geschrieben ein Kontrakt per una stagium. Biena lascia da Sievart ir la taceder Johnny Kneubühler, quel müde per dalum der Ginevra Servette.

0: Suenter RTL.
1: Oz con Ursinca dice. Il Grischun ha in triep de l'Ufs de Mainz, tenore il rapporto gli uffici da caccia Grischun, dati bupli il triep sinistra e l'engia di Navassa. Gli entir triep era daus libers per la regulazione pia la liquidazione. Ma sia, dati actualmein indisch trops el Grischun, inda quels va e sur confin. Il rapporto risulta e che il Ufs han scarpau il second quartal duon, nov nuorses. Pins ai edau, il triep del calanda a Silmenz siat, a quel da seta ad rosa Silmenz sis. Dall'altra var dati 15 lufs pipauk, tras accidents de traffic, eliminazions suenter malsogna ni blessura, nie en combats denter lufs. Ils hotels Grischuns hanno dau il cercle dur in ferm plus dallas pernotazions. Cun 404.000 pernotazions es staura d'un 4% de pli che il cercle dur di Omvergau. Tentone che ho dati differenzas regionales. Il grand plus hai dau la destinazione in Giardina Samurezzi cun plus 1%, dall'altra vart hai dau a Schuol Samajun Valmesteir in minus da 3%. Prius urlentira Svizzera risulta denton in minus da biaben 2%. El plus en Leumo, Basilea, Friburg ed il Grischun. La renovazione della Camona Boval sur il glacè da Morteraccia Puntragigna ven spostata sil Mainz per in on, i meunca e un raps. Dil squats da biaben 6 milions francs, meunca ne un in milion, a scec del club alpin Svizzer CAS, veva domandau il sustain del meun public, las visneuncas della regione Malegia. So entre il Nada, Sommurezzi e Esiosa denton già ciun dalla sindisch visneuncas cangit na, a scec il CAS concentrescia ussa tenor il presidente della sezione Bernina, Sebastian Banner, sin fondazione di Interpresas. Las lavurs enceven il Pibaul il 2028. E la valz un vice, in dus viandons blessai su enter in incontr con ceuns de protezion. Tenor la polizia cantonala e in omis dus blessai levamen, dentr autor cun ruclada la spunde giù. Las circumstanzas di l'incap dentr viandons e ceuns de protezion, quellas sclareschen la polizia e gli uffici cantonal per sanatat animals e un pi exact. La polizia appellescia in mincia cas da rispettare le regole, tertals in scunters, restaro a Seivels, a Bucuarer, bus a viginales montaneres e bikers duen tuscia il velo, e tutti insieme duen salontana pleun siu di liuc. Si lunci il tema spil moment, jeu già visleun in abiala serata.
2: La frequenza rumenca, quarzi alla seis, scuprosa, venque mediterranternus. La squadra de RTR ci des il moment in viedi, gio per stivel italien, s'annunzios da Napoli, con un podcast. C'è un registro in la lobby da d'un hotel, per reccia cuorsa, e stop germe, ma ciot. Sperescia restais andervi, mia nom Tobia Faler, flot ci lasciais accompagnir de nus questa sera.
0: RTR, dalla demau alla saira.

0: mare il mio dolore.
1: Tiziano Ferro, Destinazione Mare, ed er la destinazione del nostro programma è Sosse Giustini Lue al Mer. Una squadra del RTR con Marcus Petendi, Fabio Caduff e Stefan Dobler esenzia qui stevni viedi tres l'Italia per nostra serie da stet.
2: Discorre con Mauns e Pes. Italianità del RTR.
1: Ed oggi sono a Napoli e quello sbada c'è stato il più nuovo spuntino al podcast che fa amici di per noi direttamente dall'Italia. Ecco la più nuova edizione da quel.
3: Benvenuti al spuntino numero 7, è il 4 di agosto. Noi siamo a Napoli, dove un giorno che tutti hanno presentato una pruna.
4: Un super di.
3: Ah,
4: un buonissimo di, hai.
3: Vuoi già cominciare?
5: Also cominciare però mai non ha le scelte super, ma per qualche età.
3: Ok.
4: Io mi sono innamorata in Napoli, la proprio.
5: Serios?
4: No, sincero, io ero in questo hotel e ho pensato, e sono fatto sempre le interviste, e ho pensato, che trovo di una... Che stessi, io di una tale giotte, allora vengo di una discussione, e so se vengo semplicemente ora, e sono io la domanda. Maradona, perché c'è fa ora Napoli e Maradona? Also, e quella gli altri che flippano ora che ci veniva a domandare quella roba. No. Era il primo terreno, non c'era qualcosa di saft, se avevamo una bottina, e allora quinteva, oh, c'è il giro avere quel sgiose, e c'è il cifo mozzo, la pelgiolina, c'è il discorso di Maradona. Allora gli dico, vecco mai, il signore di quella bottiglia c'è una azione, entro in una bar, dove ho entro dalla bar, e allora gli dico, mosa della svelta, te stricco. Sono arrivata a entro, entro in una piccola besecamera, e da spero il sonno più, della laia Maradona, e le foto e il tricco di Maradona, della entro. E allora, da tanto mai molesto, non c'è sto a dire, alla fine sono arrivati in una bar e non ci erano le cavelle di Maradona. Also, questo è proprio incredibile, scusate questa città viva per quel Maradona. Ah, quello arriva in un ucraino.
5: Appunto, scusate, tu dici, cioè, al primo pezzo magari la fotografia da padre Pio, al sonno italiano, antimincia pizzeria, e dove spera giusto Diego Armando Maradona.
4: Io ne ho domandato in per al Papa, o Diego Armando Maradona, e tu hai detto Zur Diego non venne in gota.
6: È questo
5: avanti o avanti? Incredibile.
6: È proprio davanti tanti anni, l'ultima stagione a Napoli è del 91, cioè, e questo è un mince bar, dai un cocktail, c'è un...
4: Al Maradona Spritz.
6: Al Maradona Spritz, preciso. Qua ci des X via Blau Alp. Qua è schon krass.
4: Qua ci. Also, le Jout, proprio, es dicen loro, attenti il microfono. Io vengo giusto emozionale a questo discorso di Del. Io penso, mince di Sorda Del. Quel dama è sen.
5: In quel senso. Era autentico, quando mi si fa vedere per te.
4: Insomma, also, questo proprio, fece autentico. Qua ha fatto mai impressione. Ah. Una persona. Arriva da far quello, così una persona muore in una città intera. Quello era proprio un bel... un incontro di Valotter e mai aveva detto il recepcionista qui, c'è il napoletano su uno, cioè ti domandi se dell'altro, allora mai nella terra, cioè ti domandi quasi. E questo capita con la via, proprio, e domandaci a lì, ecco mai. C'è lei, quella era la finza di stare quando vuoi in bar e in base camera lì la domanda. Proprio
5: fa. Io spresso mi vai dentro. Di Melders Comis.
4: Quinta. Ma la domanda.
6: Tu ci fai pizza?
5: Hai, ma appunto, stazioni magari un po' col pessimista. Io non so, dormi un po', bain, con questi chat, questa commedia, e d'oro, e via. E allora mi era sempre mai stotto ma sapere da questo Napoli. Questo tramascio, questo caos, questa commedia. Ma mi pensavo, io venivo al primo di tutto a bere un caffè. Ma era fatto, e qua non aiuta a nulla. Però mi ha detto, io sono un cammino per me. Sono un cammino, e lì si è andato un tal chat, e se va a 20 metri, e si è proprio, cioè tu potessi storgere ora al t-shirt. Mi ha detto, no, questo Napoli, oggi non mi complice. E allora... Sono arrivato nella piazza, e visto una baseggia, ma mi pensavo, in giù esi quet, ed in giù esi fresh, Ainti la baselgia. Sunita in talà. Delish ma baselgia. I propri frascin, i quei tinder, duas trais personas in talà, duas donas, città velen tra in shonzor dagli antar. E loro sezzi a iola, verdeis minuts, e loro venanti in velin. Dus per mai. La baselgia mezzo, allora, nulla mezzo, da vö dischum quasi, e el sezzi a io, dus per mai. E loro ne ha fatto un sbal. Tizio, cioè, questa è una bella baselgia, se tagliamo. E loro sì. Quell'omin lì ha cominciato a tavere da questa baselgia e quindi il suo curriculum, cioè c'è la patriota di questa baselgia e quinta in un napoletano, cioè non è clet quasi, non è che sì, sì, sì, sì. Alzo con la quetezza di niente, era finita con la quetezza, e c'è cioè, neanche di baselgia, non è messa la quetezza. E c'è. E dopo sono niente in avanti, ma lei si giusto qui in terra qua.
6: Fa il banco.
4: Hai, perché tu hai già avanti detto, io sto squintando a voi, meno di giù, se mi c'è qua, tenis un po' spuntino, io sono buon di user.
6: È buon di
4: user. Stefano, io sono buon di user.
5: Allora sono niente in avanti. Ha detto, ora dovremo un secondo caffè. Sono niente in una barina a bere il caffè al banco, proprio lì della bar, eccetera. E rivando era là in un camarietto, e quel comanzo da lì, con cervezza mai. E quindi c'è il napoletano, c'è anche lei che è commerciante. Commerciante? Ma come? C'è l'altra tavella come è scelta, gli ha un servizio che c'è il napoletano in lei. E loro hanno dichiarato, c'è un suo mal prezzis. A questo commerciante ci vende in cedieti la bacia, ci cerca, altri abbiamo mai visto, c'è una denir con ellos. E poi lì come vede la maestra tonda. Allora erano 3-4 uomini, sì. E questo è un business commerciante, e questo ha cominciato a ridere, e mi ha preciso. E lei, ma appunto, mio fratello, è il mio fratello, che ha fatto Napoli.
6: Ciao, ha fatto
5: proprio.
6: Ma tu avevi già detto che qui a Napoli finalmente sono tutti un po' più piccoli. Qui è un santo vino.
5: Ma ciò, preciso, qui è un... Sai, io non sono il più grande. E questo è tutto un po' quella grandezza da mai. È un po' da vela con Giuter di
4: Sirius. Super. Io ho già detto, Stefano, sei solo un po' italiano, forse perfino un po' napoletano. Eh?
5: Sì, al commerciante.
4: Commerciante.
6: Anna, per caso, possiamo usare una fotografia dell'originale?
5: No, appunto Neglia. No, appunto Neglia. Ma c'è
6: proprio.
5: E arrivi da quella certa maisera d'onda e el dis il commerciante tosto.
6: E lui però c'è il mosso taglio se sei scolex. Ora c'è una certa.
4: O io sto a dover quintare mo in un lustico.
5: O sai Marcus Cocivata e col tagliao. Noi clip io qui a Puglia.
4: Noi abbiamo fatto un'intervista con la Singe du Mondo che fa in Mincia Città e con due spivels. Io direi là, e pensavo. E non sai, ci mangiai mai. Se quel ciò sei gerenne, io faccio sempre la prossima domanda e non so di niente né dal tuo l'andrò a recidere, non so fin quella frase o
5: un'altra. Le sono estreme.
6: Ah, io sono proprio per pensare se venivo in un luogo, in post, in caffè o sea, se adesso qua faremo in italiano o se direi di scorrere in inglese perché non rispondono mai in italiano. Perché rispondono, hai già perso. Allora sta solo i sommitari a dire... al proprio greve.
5: Io avrei scritto forse tu in cli e vai da più spugnino.
6: No, facciamo proprio stato flotto.
4: Vedi che tu scolti di io?
6: È una nuova un di Majda. Also è una edera fenice da questo Napoli e oggi sono i traslas jassas strettas spacca Napoli.
5: Hai, ci fus, declara gente che c'è qua fus, spacca Napoli.
6: Questo sti declarare.
5: Quella quinta, quella Anda, quella Martina, anche il treno, Fabia, c'hai una
4: ci sparta quasi il Napoli povero del Napoli ricco.
5: Ah, preciso, una via ci sparta, quella slot sparta.
6: Ah, ok.
5: Spacca Napoli.
6: E qua è un masdul di emozioni su quelle vie, also proprio, è da vado, del caputissim, stress, e qua c'è una, io due ero, c'è quel traffico, quel caos, e oggi... E proprio cominciò a blastemare da dote, qui ci sono scheiss vespas, le auto si frenano per crepare, e il man vede il tutut, è fitch, fitch loc, Alcoi per mince merda fanno quel sign in sta Pacific.
5: E tu ma cos blastema sin tagliao?
6: No, no, sin schet romano. Ma sa smettaine an questi tut. A proprio per peor de principi tut ne einfach presurezza.
5: E poi des i va un proprio con quel auto su quella vespes va.
6: Detta quella si asse strettes. Vana e san ok qui per essere privlus. Ma qua è la colpa del pedone. Anzi, questo è svanito, perché è ben qui con 30 km/h e non frena neanche per due. Ma qua è arrivato un paese, una rapida sulla città.
4: Oh no.
6: E perché è arrivato un percevante, con domandare per traduzione. Ma noi ci mangiamo una pizza e non si è detto il buon.
5: Esa, la pizza da mangiare, è la soluzione, la clave a cui per in Italia per Blair.
4: Per dire molto, ir con l'auto e sono stato anche in un taxi e allora quella ha detto, ma sai, per ir a Napoli col taxi, questa cultura, questa specie è da qua, neanche quella del nord, non sa.
6: Ma quel crai è ben secco. Allora in questi viaggi, fin Giampere, ha detto, per fortuna non esce nemmeno con l'auto, per via di quel stress e... Qui a Napoli è stato in stazione, also qui è stato finito, also qui non avessero rischiato neanche un metro anche in quelle stings.
5: No, io no. Io sono stato un film per...
6: Nunzio.
5: Nunzio, che ci fa una pizza. L'angelo ci non era nera a mangiare la pizza. Era anche il spuntino, a Woodway, Diz, c'è quella al cibo, c'è l'azzurro, il forno da far pizza.
4: È stretta al cibo. Ma io ci penso di nascere il cibo scorreco
5: al cibo. Ma c'è in una domanda e ci dice, no, no, c'è decorazione.
6: Ma c'è spazio per una decorazione.
4: Io sono nata per passare in locale, ci vive tutto il locale pieno al cibo. E allora, neia,

0: schies, rabbi schon, quai tu che entra in papa la cultura.
1: Hai, also il handliar nei bottom di dacci si può far qua. Ci mai era tu un öl, che as giusto vel verde da vo, e quel stand de limonada. Ti da anche un po' quelle si asses. Qui c'è un fant, ci si le con ses auto da Joar, da sein.
2: Quasi per si fare da.
1: E quai a nom, aspettai bene. Cosce aperte, limonata di cosce aperte. E qua è tradotto è la limonata delle ciomes orgliote. E qua è spara una tradizione fin già del Schnova del centinaire, ci avevano quei vagons con su limons e glacci e fanno da quei trinkins. E nessuno mi ha provato a togliere scegliere, ma fatto il bain provare voi un fino al spuntino domani e allora potrai partire la sua opinione e creare qua e tirare mal stinz
0: che vuoi da energia
2: che genere di improvare
0: quella qui
2: e avanti finina lei si a morire io ne ho sgimo in incontro il mondo è specie tampice no? Sono cimminata in quelle giasses e del quartier veglio il quartier spagnol e te notte aveva il microfono in mano e allora di un imperci leggeva ci dessi RTR allora gli vedo c'è un leggeva RTR e dice sì è un radio della Svizzera e allora dice io discuore il romanzo e dice
1: aia
2: sono salto di una trais de muster trais giovens de muster ci erano a Napoli e loro da stirie troppi e loro hanno detto ma se mia nonna sono di certe era a Napoli e io so fai che mal vai di scontrare
1: so, questo è il primo di accettare
2: hai da troppi
1: ne mal hai
0: con le vie meinen a Napoli
1: hai non c'è caso e mia via oz meinen mai spranze mo pro in cinci le sudare mai
2: hai
1: e se qua funziona o no, c'è la limonata delle ciomas orliotte al gusto. E mo blerda più qua do dire domani, anche il penultimo spuntino, le 6:10. Grazie Fitch per parlare, bella sera, ci vediamo.
0: A domani.
2: Tschüss.
1: Tschüss.
3: RTL, con le orecchie in vacanzas.

Vus da gleis al Programm Rumänsch in Mardi Saira. Nos Coros es l'emischium, ci vegni Mardi Saira la sesemez, oz con una scelta de Coros Grischums ed otters, per exempel l'Accademia de Cende Turic, al Coro de Juvenil Schwitzers oer al Coro Mixed Up dat Emen Brücke. L'emischium nos Coros scua d'una de vent la sesemez, ci vis già os, abgier plagiar col repertoire de questa Saira. L'actualità della Saira in Romance è a fin per oz e di plemetta dia. Al microfono so fat compagnia al Tobia Faler, già vi genovente una pacifica Saira, già della state, e ste bene.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursin, che dice? Il Grischun ha in triep de l'Ufs de Mainz, tenore le rapporti gli uffici da caccia Grischun, dati bupli il triep sinestra e l'engia di Navassa. Gli entir triep era daus libers per la regulazione pia la liquidazione. Ma sia, dati actualmein indisch trops el Grischun, inda quels va e sur confin. Il rapport resulta e che il Lufs han scarpau il second quartal duon, nof nuorses. Pins ai edau, il triep del calanda a Silmenz siat, a quel da seta ad rosa Silmenz sis. Dall'autra var dati 15 lufs pipauc, tras accidents de traffic, eliminazions su enter malsogna ni blessura, nie en combats d'enter lufs. Ils hotels Grischuns hanno dau il cercle dur in ferm plus dallas pernotazions. Cun 404.000 pernotazions es staura d'un 4% de pli che il cercle dur di Omvergau. Tentone che ho dati differenzas regionales. Il grand plus hai dau la destinazione in Giardina Samurezzi cun plus 1%, dall'altra vart hai dau a Schuol Samajun Valmesteir in minus da 3%. Prius urlentira Svizzera risulta denton in minus da bia ben 2%. El plus en Leumo, Basilea, Friburg ed il Grischun. La renovazione della Camona Boval sur il glacè da Morteraccia Puntragigna ven spostata sil Mainz per in on, i meunca e un raps. Dil squarts da bia ben 6 milions francs, meunca ne un in milion, a scec il club alpin Svizzer CAS, veva domandau il sustain del meun public, las visneuncas della regione Malegia. So entre il Nada, San Murezzi e Siosa denton già ciun dalla sindisch visneuncas cangit na, a scec il CAS concentrescia ussa tenor il presidente della sezione Bernina, Sebastian Banner, sin fondazione di Interpresas. Le lavori si incevano il Pibaul il 2028. E la valse un vice, in dus viandons blessai su enter in incontr con ceuns de protezion. Tenor la polizia cantonala e in omis dus blessai levamen, dentro autor con ruclada la spunde giù. Le circumstanze di l'incap dentro viandons e ceuns de protezion, quellas sclareschen la polizia e gli uffici cantonal per sanatat animals e un pi exact. La polizia appellescia in mincia cas da rispettare le regole, tertals in scunters, restaro a Seivels, a Bucurer, bus a viginales montaneres e bikers duen tuscia il velo, e tutti insieme duen salontana pleunziu di liuc. Si lunci il tema spil moment, io già visleun in abiala serata.
0: La saira der RTR. Cum sempre verz. Hits e scoprides. Musica non-stop.

listen. And I know you think I'm happy all the time.

Mengia be cul ciao sbassà, tira su plü greve il flà.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.